Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: All right, my name is Thornetta Davis.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e vi abbraccio ovunque voi siate in questo momento. Io come al solito sono nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al mio amico microfono, pronto per raccontarvi una storia, per farvi entrare ancora di più nell'intimo mondo di Thornetta Davis. Grazie ad un'intervista realizzata da Mark Thompson il 22 dicembre del 2021 e pubblicata su una delle riviste di blues più importanti come Blues Blast Magazine. Con questa intima intervista a Thornetta Davis entreremo davvero nella sua anima e saremo pronti per vivere intensamente il suo live del 31 luglio al Monbaroccio Soulville.

0: In qualsiasi grande città con una scena musicale attiva, probabilmente sentirai parlare di una o due leggende locali, cantanti o musicisti considerati i migliori della zona, artisti che hanno scelto di restare vicino a casa per vari motivi. Così i loro talenti, per quanto grandi, spesso non ricevono l'attenzione che meritano da un pubblico più vasto. Per fortuna, per la cantante Tornetta Davis la situazione è cambiata. Dopo diversi decenni di duro lavoro, mantenendo sempre la fede, ha finalmente trovato la strada che le ha permesso di condividere le sue vocalità ricche e potenti e la sua scrittura cristallina con la comunità blues mondiale. Ma è stata una lunga strada. Davis ha sempre amato cantare. Da bambina cantava in casa, sognando di diventare una star.
1: Volevo essere come le Supremes o alcuni degli altri gruppi che vedevo in televisione da piccola. Quando sono arrivata al liceo, ho iniziato a farmi avanti, rendendomi conto che non dovevo fare un'audizione per entrare nel coro. Dovevo solo prendere la materia. Così ho cominciato a cantare davanti alla gente. Quando l'insegnante mi scelse per un assolo, capii che volevo stare sul palco come artista solista.
0: Dopo il liceo, Tornetta Davis entrò nei Jazz, una band locale che le diede esperienza ma poco denaro. Aveva 19 anni quando nacque sua figlia. Poco dopo i Jazz si sciolsero, così Davis contribuì a formare un gruppo chiamato Chanteuse, composto da quattro vocalist femminili.
1: Quella band mi permise di ottenere più visibilità nei club di Detroit. Facevo anche cori di supporto per persone in studio. Alla fine incontrai un gruppo di ragazzi della parte est di Detroit. Si chiamavano i Chisel Brothers. All'epoca facevo Top 40 R&B. Loro erano una band che suonava soul e blues. Mi dissero chiaramente che non avevano interesse per le Top 40. Così dovetti scavare nella collezione di dischi di mia madre, tirando fuori roba che avevo ascoltato da bambina. Questo mi aiutò a comporre una scaletta di canzoni che mi piacevano. E ora, all'improvviso, subito dopo che cominciai a cantare con loro, iniziarono a scrivere di me nella città di Detroit. La gente parlava di questa nuova cantante blues. Così, nel 1987, diventai una legittima cantante di blues e soul, e la musica entrò a far parte della mia vita. Ero una madre single che cercava di guadagnarsi da vivere mentre cresceva mia figlia. Quella era la mia condizione. Così abbracciai la musica. Ho detto che il blues mi ha scelta, Dio mi ha scelta per farlo. Canto blues da 30 anni ormai, mescolando un po' di R&B e un po' di rock, perché vengo da Detroit. E questo è quello che facciamo.
0: Quando la cantante Alberta Adams morì nel 2014, Tornetta Davis fu ufficialmente riconosciuta come la Queen of the Blues di Detroit dalla Detroit Blues Society, con proclamazioni della città di Detroit, della contea di Wayne e dello stato del Michigan. Questo riconoscimento è confermato da più di 30 Detroit Music Awards che ha ricevuto nel corso degli anni. Nel 2017 ha ricevuto un Blues Blast Music Award nella categoria Soul Blues Album per l'uscita di Honest Woman. The Blues Foundation l'ha onorata con 6 nomination per i Blues Music Award, incluse 3 nella categoria Soul Blues Female Artist. Tornetta Davis ricorda che Alberta è stata una delle sue mentori e al suo ultimo concerto le passò letteralmente il microfono e ora lei vuole solo rappresentare la sua città proprio come ha fatto lei. Nel corso degli anni, Tornetta Davis ha anche fatto cori di supporto per diversi artisti di alto profilo, inclusi alcuni rocker nativi di Detroit.
1: Nel 1996 ho pubblicato la mia prima registrazione solista, Sunday Morning Music. Ero accompagnata da una band alternative rock, con cui cantavo Big Chief dell'area di Detroit. Erano firmati per la Sub Pop Records. Quindi ero in studio per quell'album e a quel tempo Kid Rock lavorava come addetto alle pulizie e praticamente viveva in studio. Questo gli permise di registrare le sue cose gratis. Cercava di far partire il suo rap, finì per produrre una delle tracce del mio album. Poi, quando è esploso, ha iniziato a chiedermi di cantare nei suoi progetti. Ho fatto cori in diversi suoi album e anche se non ho fatto tournée con lui, l'ho accompagnato in apparizioni televisive nazionali come Jimmy Kimmel e alla prima inaugurazione del presidente Obama. Non ho fatto i tour perché stavo cercando di coltivare la mia carriera. Quando ero con i Chisel Brothers, Bob Seger sentì parlare di me. Mi chiese di cantare con lui. Sono su 2 o 3 dei suoi album. Non c'è stata una tournée con lui. Ero qui a Detroit a fare le mie cose. Mi portò con sé per un'apparizione da David Letterman e abbiamo anche suonato a The View. È stato divertente lavorare con entrambi.
0: Nonostante tutto questo riconoscimento, molte persone nella comunità blues mondiale ignoravano la presenza di questa dinamica vocalist, rendendola in qualche modo un segreto ben custodito.
1: Parte di questo deriva dal fatto che per molti anni mi sono gestita da sola. Non avevo accesso a un booking agent e nessuno mi offriva accesso a un booking agent. Avevo un album con i Chisel Brothers nel 1990, ma non abbiamo fatto molte tournée. Ho fatto qualche tour per l'album Sunday Morning Music, ma suonavo in club alternative rock che non sapevano bene cosa farne di me. Ecco una cantante blues accompagnata da una band alternative rock. Diventava strano cercare di collocarmi. Ma la mia canzone originale di quell'album, Cry, fu usata in un episodio della serie HBO The Sopranos.

Guardando indietro, quell'album mi ha dato la mia indipendenza, la libertà di scrivere le mie cose. Non mi definivo una scrittrice quando ero con i Chisel Brothers. Il mio flusso creativo arrivò quando firmai con Sub Pop. Dovevo scrivere o mi avrebbero mollata dall'etichetta. Quindi non ci fu molta tournée, ma andai per la prima volta in Europa. Feci anche qualche show in Canada, ma non molti club blues mi prenotavano. Non fu fino all'uscita di Honest Woman nel 2016, 20 anni dopo, che riuscii a fare un altro album di materiale originale.

0: Nel frattempo, Torretta Davis pubblicò un album dal vivo nel 2000. Si chiama Covered Live at the Music Menu, un locale di Detroit dove suonava il mercoledì sera per 7 anni. E questo album la mostra in performance stellari di cover che erano un pilastro dei suoi live, guadagnandole il riconoscimento di Outstanding Blues Recording ai Detroit Music Awards del 2002.
1: Sono così grata di averlo fatto. Si sente la festa, la band era calda. Ma non l'ho mai inviato alle stazioni radio. Lo vendevo solo ai miei concerti. Non pensavo che le cover sarebbero state accettate abbastanza fuori da Detroit per investire nella promozione, per portarle ai promoter radiofonici e tutto il resto. Ho fatto concerti qui, tournée nel Michigan e fino a Chicago, cose vicine a casa. Niente fuori dalla zona di sicurezza per un po'.

0: Somebody bring me a pillow while you're at it. All right.
1: Ero da tempo a eseguire il materiale originale di Honest Woman, aspettandomi di essere scoperta da un'etichetta o da un produttore. Ho aspettato a lungo quello che pensavo mi servisse, finché nel 2013 non capii che dovevo andare per fede, registrare l'album da sola, fare quello che volevo con chi volevo suonasse sull'album. Se dovevo pagare l'album una canzone alla volta, l'ho fatto finché non è stato completato. È uscito nel 2016. Da allora ho fatto molte più tournée esibendomi in tutto il mondo. È strano come sia successo tutto.

0: A differenza di molte cantanti della sua generazione, Tornella Davis non è cresciuta cantando regolarmente in chiesa.
1: Non andavamo regolarmente in chiesa crescendo. Mia madre andava in chiesa e cantava nel coro. Era una ragazza di scuola, rimase incinta fuori dal matrimonio. Le dissero che doveva scusarsi con la chiesa. Mia madre disse: No, non devo scusarmi con voi. Se proprio, mi scuso con Dio. Così si dovette lasciare la chiesa. Non ci siamo mai più tornati, né abbiamo fatto parte di una chiesa crescendo. Il primo coro di chiesa di cui feci parte fu nel 1999, al Renaissance Unity. Questo mi aiutò a crescere musicalmente. Quando ho avuto la mia connessione con Dio e ho capito come aveva lavorato per tutta la mia vita, ho iniziato a crescere creativamente, a scrivere le mie canzoni. Mi ha dato la forza necessaria per completare l'album. Ho vissuto nella paura per molti anni, pensando di non avere i soldi o la conoscenza per farlo. È tutto in ordine. Non sembrava mai il momento giusto, ma quando è stato il momento, sono entrata, ho fatto l'album e l'ho pubblicato senza paura. Quando rilasci quella paura e ti fai avanti, è allora che succede per te.

0: Quindi sto ancora lavorando, mantenendo la fede. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questo punto. Proprio quando penso di mollare, perché qualcosa sembra sempre cercare di bloccarti, sono pronta ad apprendere tutto e cantare solo nei club qui intorno. E poi succede qualcosa che mi ricorda che non è sui miei tempi, c'è un ordine delle cose, come questa intervista.
1: Il Covid ha messo un grande ostacolo proprio mentre le cose stavano davvero decollando. Erano appena stati in Europa 3 volte, avevano prenotazioni solide a Parigi e in Israele. Molte cose all'estero stavano iniziando a succedere. Era anche prenotata al Festival South by Southwest ad Austin, in Texas. La gente sapeva che stavo arrivando e mi chiamava per parlare di esibizioni. Avrei dovuto suonare anche al famoso Antony's Club. Tutto questo è stato cancellato per colpa del Covid, lasciando il dubbio su cosa sarebbe potuto succedere. Almeno SiriusXM ha messo le mie canzoni in heavy rotation e dopo 40 anni a cercare di far suonare la mia musica nel 2020, finalmente mi hanno dato una mano. Tornetta Davis ha avuto la possibilità di suonare sulla Legendary Rhythm and Blues Cruise nel gennaio del 2020, realizzando un sogno prima dello stop dovuto al Covid. Ha portato la sua band completa, che include Carlton Washington alla chitarra, Jim Alfredson alle tastiere, Joe Bellows al basso, David Marcaccio alla batteria, Jam C. Anderson alle percussioni, più Roseanne e Rosemary Matthews ai cori. Anderson e Davis sono felicemente sposati ormai da diversi anni.

0: Un altro sogno che incuriosisce Torneda Davis è lavorare con alcuni degli artisti che ammira.
1: Vorrei avere artisti da tutto il paese sul mio prossimo disco. Quando queste persone finiscono di fare tournée, se riesco a beccarli in una pausa, andrò nella loro città e registrerò con loro. Adoro la musica di Fantastic Negrito in questo momento. Mi piace che sia funky e porti verità nei suoi testi. Mi piacciono anche War and Treaty, che credo siano stati in Michigan per un po'. Sono ispiratori. Ho fatto una canzone con l'attore Jeff Daniels. Ogni volta che lo vedevo in TV o in un film, pensavo che un giorno avrei lavorato con lui. Un giorno ho ricevuto una chiamata dalla sua agente chiedendomi se volevo lavorare con lui su una canzone. Pensavo volesse solo che cantassi. In realtà, voleva che aiutassi a scrivere la canzone I Am America, che è sul suo ultimo album Alive and Well Enough. Penso che Dio abbia un senso dell'umorismo buffo. Questo è come lavora, se ci credi.
0: La canzone ha colpito molte persone, venendo usata anche in uno spot in vista del ballottaggio per i due seggi al Senato in Georgia nel mese di gennaio.

0: Per quanto riguarda le ispirazioni di Tornetta Davis nel corso della carriera, la lista attraversa varie fasi.
1: Motown è stato tutto. Fissavo le copertine degli album dei Temptation e di Diana Ross and the Supremes. Non vedevo l'ora di vedere qualcuno così in televisione. Quella fu la mia influenza da bambina. Crescendo, cercando di trovare la mia voce, ascoltavo Phyllis Hyman, Anita Baker, Gladys Knight, Angela Bofill e Chaka Khan. Erano le mie influenze da adolescente, quando cominciai a esibire.

che esprimono ciò che sento e ciò che loro potrebbero aver sentito quando le hanno scritte. Cantavo anche Pretty Good Love e Candy, due delle mie canzoni preferite di Big Maybelle. Ho sempre voluto interpretarla.

0: Tornetta Davis divenne una grande fan di Bessie Smith. Quanto grande? Una volta contattò un famoso produttore cinematografico implorandolo di fare un film sulla leggendaria cantante e naturalmente Tornetta Davis sapeva chi avrebbe potuto interpretare Bessie Smith.
1: Ho sempre voluto interpretarla. Ho scritto a Spike Lee negli anni 90 dicendogli che avrebbe dovuto fare un film su di lei. Gliel'ho mandata alla sua casa di produzione 40 Acres and a Mule. Qualcuno mi rispose gentilmente dicendo che era un'idea grandiosa, ma che avevano già qualcuno a New York che interpretava Bessie Smith in un teatro locale, quindi avrebbero continuato a cercare. Quindi in pratica mi dissero di no, mi hanno bocciata. Ma ho continuato a cantare le sue canzoni, pensando che un giorno l'avrei interpretata. Un'amica iniziò a fare una produzione qui a Detroit chiamata Satan Dog.

0: review. All'inizio era Billie Holiday. Dopo un po', decise di aggiungere ragazze che interpretassero Sarah Vaughan e Nina Simone. Io ero sempre impegnata quando facevo lo spettacolo. Quando finalmente lo vidi, pensai fosse fantastico, ma mancava Bessie. Subito dopo lo spettacolo, venne da me dicendo: Thornetta, tu sei Bessie? Dissi: certo che lo sono. Circa un mese dopo, fece un altro spettacolo. Ho potuto cantare le mie canzoni e vestirmi come Bessie. Volevano comprarmi un abito, ma dissi: no, ce l'ho già. Avevo i vestiti, i gioielli che avevo fatto, tutto. È stato così divertente. Sta facendo un altro spettacolo, ma io non ci sarò. Sarò in Tennessee con i miei nipotini. Devo andare a trovarli.
1: Un altro momento importante della carriera di Thornetta Davis avvenne nel 2014, quando la Davis si esibì al Concert of Colors di Detroit, un evento annuale gratuito di più giorni che include musica da tutto il mondo.
0: Sono stata invitata a esibirmi con la Detroit Symphony Orchestra. Hanno assunto il direttore John McLaughlin Williams, che viveva ad Ann Arbor, vicino a Detroit. Ha scritto gli arrangiamenti per tutte le canzoni che abbiamo fatto, la maggior parte delle quali erano miei originali. Abbiamo fatto diverse cover che mi piacciono, inclusa una di Ray Charles, con il trombettista Marcus Belgrave, che aveva suonato nella band di Ray. Abbiamo avuto un coro per una canzone che io e mia figlia abbiamo cantato in duetto, una di Cece Winans e sua madre. È stata una grande produzione. Ci siamo divertiti moltissimo. Mi hanno dato l'opportunità, quindi dovevo dare il massimo. La cosa che più custodisco è cantare insieme a mia figlia. Si stava preparando a trasferirsi in Tennessee per iniziare un nuovo lavoro. È stata una benedizione poter fare quella canzone insieme. Lei non è una cantante, non vuole esserlo, ma so che ha la voce. La usa solo in chiesa. Era felice che le avessi chiesto di farlo con me. Le dissi che era una canzone da chiesa, così disse ok. È stato fantastico.
1: Le prenotazioni stanno iniziando ad aumentare per Thornetta Davis, ma non poteva discutere alcuni dei grandi eventi futuri prima degli annunci ufficiali. Davis spera in tempi migliori per i prossimi anni.
0: Alcuni di questi concerti sono quelli che volevo fare da anni. Uno che posso menzionare è il King Biscuit Blues Festival 2022, aprendo per il headliner, che sarebbe l'Allman Betts Band, se mantengono lo stesso programma degli ultimi due anni, in cui eravamo prenotati, entrambi cancellati. Parteciperò al Big Blues Bender a Las Vegas a settembre, che è stato annunciato di recente. Ho fatto un tour sulla East Coast a Cape Cod l'anno scorso e vogliono che torni con anche un festival. Speriamo che arrivino sempre più opportunità.
1: Thornetta Davis spera che i fan del blues la tengano d'occhio per le future esibizioni. È pronta a prendere il comando del palco e continuare a stupire il pubblico con il suo potente stile vocale.
0: Faccio questo da oltre 30 anni. Non me ne vado da nessuna parte. Amo tutti voi che mi avete supportata. Grazie. E se non avete l'album Honest Woman, allora sarà nuovo per voi. Quindi prendetevelo. E ricordate, le cose succedono quando devono succedere. Stiamo attraversando tempi pazzi. Quando mi sveglio ogni giorno, cerco di ricordarmi di mantenere la fede, che i guai non durano per sempre. Questo è il mio mantra.
1: E allora, care amiche e cari amici, insieme abbiamo percorso questa voce che sa di strada, di fede e di casa. Thornetta Davis raccontata da Mark Thompson per Blues Blast Magazine, un'intervista deliziosa uscita il 22 dicembre del 2021. Una Thornetta Davis che abbiamo sentito, ha sempre amato cantare, da bambina cantava in casa sognando di diventare una star. Ascoltare la sua storia, come abbiamo fatto questa sera, è stato come accendere una lampada in una stanza che credevamo già conosciuta. Ogni ombra ha rivelato un motivo in più per restare, per lottare, per cantare insieme a lei. Abbiamo viaggiato insieme tra i club di Detroit e i sogni che hanno impiegato decenni e decenni a fiorire. Abbiamo sentito la tenacia di una donna che ha detto che il blues mi ha scelta e che ha continuato a mantenere la fede anche quando tutto sembrava fermarsi. Le sue parole ci ricordano che la musica è cura e resistenza. Ora un grazie speciale a Valentina Benvenuti per aver tradotto e interpretato la voce di Tornetta Davis con delicatezza e verità. Se questa intervista in qualche modo vi è piaciuta, portate con voi il mantra di Tornetta, e cioè ricordate, le cose succedono quando devono succedere. E allora buonanotte, amici del soul e del blues. Noi ci ritroviamo alla prossima onda sonora e invece con Tornetta Davis avrete la possibilità di ascoltarla sabato 25 luglio al Porretta Soul Festival e il 31 luglio qui vicino a noi nel nostro territorio al Monbaroccio Soul Village, un'occasione per ripercorrere la vita di Tornetta Davis e saranno emozioni a non finire. Ciao a tutti da Maurizio Benvenuti.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono, per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who, a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta, e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta. Non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen, per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto.

0: certainly was in the right.
1: Yeah,
2: questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangsen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangsen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangzen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera. Penny.

poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen il 4 agosto e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco, e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando Out.

Pisi con questa sua opera prima porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: Cosa?
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Un piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello il piano sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di Anime Salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quindi questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo. Dico di nuovo perché ho cantato tanto con Ivano, c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera. Di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi, perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentii la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa è la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano dentro l'anima. Qui sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
0: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontare. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica all'Arena della Regina il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla Stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra, è colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. Non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle anime salve che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

mi è fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto. E Radio Talpa cerca di fare proprio questo.

passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde a mare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

legge ai fianchi, donna ara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

vestiti incollati da un gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra in molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa, un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana, con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi, una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce e di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa, regalei il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un bar.

Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro

musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende,

vuol diverubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina ai miei occhi limpidi come un addio lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, care amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessaria. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune, non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e mi auguro continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio Benvenuti, per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare quella di oggi.
1: Io mi auguro che qualcuno si incuriosisca se non lo conoscono, perché naturalmente stiamo parlando nello specifico di questo album che ha 30 anni, ma nel corso del concerto ci sono canzoni di Fabrizio che hanno molto di più di 30 anni e anche di Ivano, per cui chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli attraverso le mie interpretazioni, attraverso il mio riproporle su un palco, credo che sia, per me sarebbe la più grande soddisfazione incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
0: E allora, venite a incuriosirvi sabato 29 agosto, Arena della Regina, per il Anime Salve Tour di Fiorella Mannoia. Una Fiorella Mannoia che canterà Fabrizio De André e Ivano Fossati.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito, davanti a un microfono per raccontarvi un'altra storia. Perché qui a Radio Talpa apriamo le porte a un luogo che non si visita una sola volta. Oggi vi parliamo ancora una volta di musica nelle aie e vi raccontiamo di un gruppo che ha trasformato una giornata di pioggia in un'esperienza condivisa. Musica spiccia. Chi quel giorno era a Castel Raniero, sa bene di cosa sto parlando. 40 persone tra violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni e costumi di scena. Non è solo musica, sono prove, attese, risate, bambini stanchi ma felici. La forza di un gruppo che ha trovato un ritmo comune. Sono arrivati a Faenza con aspettative e organizzazione, sono tornati con qualcosa che non si programma, la magia di suonare insieme. E allora ascoltate con noi oggi le storie dietro le note, i piccoli imprevisti che diventano ricordi e l'energia che resiste anche quando il programma cambia. Restate sintonizzati perché tra un brano e l'altro vi portiamo davvero dentro questa esperienza, perché questi ragazzi che hanno partecipato ci hanno voluto raccontare e scrivere le loro note esperienziali in quel di Castel Raniero.

E così ci raccontano quelli di Musica Speech, iniziano dicendo che ci sono luoghi che si visitano una volta e poi ci sono luoghi che, senza accorgersene, iniziano a far parte della propria storia. Per il nostro gruppo, Musica nelle Aie è uno di quei luoghi e queste pagine, queste parole nascono per raccogliere un'esperienza fatta di musica, persone, attese, prove, fatica, imprevisti e momenti che una volta passati si trasformano in ricordi condivisi. Siamo arrivati a Faenza in 40, lo sapete, con violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni, costumi di scena, organizzazione e aspettativa. E siamo tornati con qualcosa che non si prepara e non si programma. La giornata è stata diversa da come ce l'eravamo immaginata. La pioggia ha cambiato il percorso, gli spazi, i tempi, ha costretto tutti a trovare nuove soluzioni, a riorganizzarsi, a rinunciare a qualcosa e a scoprirne altre. Eppure, rileggendo le parole raccolte dopo il ritorno, quasi nessuno ricorda la pioggia come il centro della giornata. Ritornano invece altre immagini, i bambini stanchi ma felici, la forza del gruppo, le persone sotto il tendone, le risate, la voglia di continuare a suonare, la scoperta che anche quando il programma cambia, l'energia può restare. Tra i tanti gruppi arrivati da tutta Italia, il nostro percorso è stato riconosciuto ancora una volta dal pubblico, un riconoscimento che per Musica Speech ha un significato particolare, perché non è la prima volta. 10 anni fa, nel 2016, sempre tra le colline di Castel Raniero, l'orchestra Musica Speech riceveva già il premio del pubblico. Oggi il tempo è passato, sono cambiate le persone, sono arrivati nuovi bambini, nuovi musicisti, nuove storie, ma qualcosa è rimasto. Il desiderio di fare musica insieme, la capacità di creare partecipazione, quell'energia difficile da spiegare che nasce quando una quarantina di persone di età diverse trovano un ritmo comune. Il premio del pubblico ricevuto oggi non sembra soltanto un risultato, assomiglia piuttosto a un passaggio di testimone, ad una conferma silenziosa che il senso di questo gruppo continua ad essere riconosciuto da chi ascolta. E allora le parole che seguono raccolgono le parole di chi c'era. Sono state lasciate nella loro forma originale perché ogni voce ha il proprio ritmo, il proprio modo di ricordare, il proprio modo di raccontare cosa significa vivere un'esperienza così. E le fotografie che accompagneranno questi racconti che potrete vedere nei post di Radio Talpa non serviranno a dimostrare cosa è successo, serviranno a ricordarlo, perché alcune cose non si raccontano, si rivedono e altre semplicemente si continuano a portare con sé. Thank you.

E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune delle tantissime testimonianze dei componenti di musica spiccia, perché ne vale veramente la pena, perché sono parole che arrivano direttamente dal cuore. E allora, tra i protagonisti di questo gruppo, iniziamo a sentire le loro esperienze. A cominciare da Cecilia, che dice: a mio parere, è stata un'esperienza assolutamente formativa e interessante. Seppure ci sia stato un momento difficile causato dal brutto tempo, tutto ha funzionato bene. Mi sembra che ogni gruppo abbia avuto il suo tempo, sebbene molto ridotto rispetto alle aspettative, per esibirsi. La cosa che ho apprezzato maggiormente è stata vedere la felicità e la gioia dei bambini che suonano con il nostro gruppo da poco. Si sono impegnati molto e sono veramente contenta di vederli così stanchi, ma felici. Per quanto mi riguarda, il concorso è stato un evento che ha richiesto molto impegno da parte mia e che ha occupato la maggior parte dei miei pomeriggi. Tuttavia, è stato meraviglioso prendere parte a questa iniziativa, che si è rivelata più formativa del previsto, in quanto mi ha aiutato a capire come organizzare il mio tempo in maniera efficace. In conclusione, il concorso Musica nelle Aie è stata una fantastica esperienza che non vedo l'ora di rivivere. E questa è invece l'esperienza di Caterina. L'esperienza di Faenza è stato un momento significativo di determinazione, amicizia e di collaborazione. Anche se il tempo ha cambiato qualche aspetto del programma, siamo riusciti a realizzare lo spettacolo e a provare una fantastica emozione che speriamo di avere trasmesso al pubblico con la musica. L'esperienza è stata molto diversa da qualsiasi altro concorso o spettacolo per l'ambientazione, per l'abbigliamento e per le emozioni provate. È stato un momento di conoscenza e di divertimento che spero di rivivere. Giorgia e Carola, ciao a tutti. Per noi è stata la prima volta a Faenza e speriamo non sia l'ultima. Ci è piaciuto molto, soprattutto il clima festoso. È stato un momento in più per conoscerci meglio e stare insieme. Peccato per il tempo, ma ci ha permesso di imparare ad adattarci. È stato anche un nuovo traguardo ed una nuova esperienza. Grazie. Viola. Quello che mi è piaciuto di più di Faenza è stato suonare insieme in un luogo festoso e conoscere ed ascoltare altri artisti. Mi sono divertita molto anche a sfidare la pioggia, che ha ostacolato un po', ma mi piacerebbe ripetere l'esperienza ancora e ancora.

È stata un'esperienza stupenda. Abbiamo provato tanto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Mi è piaciuto molto l'ambiente che ha aiutato a formare un gruppo ancora più unito e spero di poterne fare molte altre simili come questa. Giulietta, per me è stata la prima partecipazione al festival ed è stata un'esperienza molto positiva. Ritengo che organizzare questi eventi sia bellissimo per la comunità che ne usufruisce, ma dall'altra parte è una grande occasione per i musicisti che vi partecipano. Per i gruppi come il nostro, con persone di tutte le età, è veramente magico uscire, trovarsi in una situazione nuova, legare tra di noi in un contesto che non è solo quello dei concerti, a casa. Al di là della musica, Faenza è un'esperienza che sicuramente i più piccoli ricorderanno come la prima grande trasferta che li ha fatti crescere, mentre per i più grandi è stato sicuramente qualcosa di nuovo e diverso perché con il tempo cambiano il festival, i musicisti e anche noi. Inoltre è bello conoscere altri tipi di gruppi, anche se non ne ho sentiti tantissimi. In particolare ho apprezzato il momento in cui abbiamo suonato sotto il tendone. Certo, peccato per la pioggia, ma forse improvvisare qualcosa al momento con una partecipazione così attiva anche da parte del pubblico è ancora più bello e nutritivo per il gruppo stesso. Gianni, bella manifestazione. Peccato per il tempo cattivo, un'esperienza che i giovani e meno giovani non dimenticheranno. Ottimo il cibo e considerando le previsioni del tempo si potevano organizzare le esibizioni dei gruppi in modo più efficace e organizzando lo spazio per tempo. Speriamo che per i giovanissimi e non solo sia un'esperienza che possa motivare nello studio dello strumento e far apprezzare la bellezza di suonare insieme.

Iris, l'esperienza Faenza è stata un'altra certezza sul fatto che noi, Musica Spiccia, siamo un gruppo speciale. Per questo concorso ci siamo preparati a lungo, con costanza, voglia di fare e imparare a suonare insieme. Penso che a Faenza questo si sia visto, la voglia e la bellezza di suonare insieme, cosa che purtroppo viene spesso sottovalutata, ma all'interno del baule dei suoni è davvero ancora presente. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche poco favorevoli, siamo riusciti a trasmettere la nostra energia, i nostri ideali e l'amore che mettiamo quando suoniamo insieme. Il suonare insieme è splendido perché è il risultato di persone che hanno voglia di portare un messaggio pacifico nel mondo di bellezza e felicità. E anche questa volta il nostro gruppo, nonostante le difficoltà, si è dimostrato unito e coeso, non con l'obiettivo di vincere, ma con lo scopo di portare la nostra musica nei cuori della gente. Personalmente, questa occasione mi è piaciuta particolarmente. Mi ha insegnato tanto e mi ha mostrato come con della buona musica, gli amici e la forza di un gruppo si possa ancora credere in un mondo migliore. Ringrazio quindi tutto il gruppo per quello che facciamo e soprattutto come, ricordando che siamo un'orchestra rara e dobbiamo essere fieri di noi. Francesca, l'esperienza Musica nelle Aie è stata incredibile sotto diversi aspetti. Ha permesso a noi musicisti di entrare in sintonia con altri artisti presenti, ma anche di affiatarci di più tra di noi e conoscerci meglio, in particolare con i nuovi entrati nel gruppo. L'atmosfera in cui ci siamo immersi è stata unica. Mi è sembrata di tornare indietro nel tempo e di essermi ritrovato in un campo di contadini degli anni 20, per gli abiti che il baule dei suoni ha indossato, ma anche per quelli che molti altri artisti o spettatori indossavano. Il clima di festa ha sicuramente annullato l'iniziale malumore causato dal brutto tempo e ha dato a tutti i presenti la carica per divertirsi e suonare insieme. Consiglio a chiunque voglia immergersi nella natura e nella musica folk di partecipare proprio a questo evento. Milena, per quanto riguarda Faenza, per me è stata la prima esperienza più lunga con voi e mi è piaciuta assai. Colgo l'occasione per ringraziarmi, per avermi dato la possibilità di poter suonare con voi e per questo mi sento molto, molto fortunata. Da Faenza mi porto a casa questo grande momento. Quando la Giulia ha preso in mano la situazione sotto il tendone e ha detto: «Noi abbiamo preparato tot pezzi, dovevamo suonare per 4 ore e mezza e adesso ci dicono di suonare mezz'ora, quindi il primo pezzo lo facciamo noi, i prossimi pezzi li scegliete voi». E da lì si è accesa, anzi scatenata la festa per tutti, per noi che avevamo voglia di suonare, per la gente e per gli organizzatori. Tutti avevamo in mente un certo tipo di giornata. Penso anche al pubblico che avrebbe voluto passeggiare sulla collina gustandosi al sole i vari gruppi e agli organizzatori che avevano previsto diverse postazioni, perché organizzare eventi è sempre impegnativo. Questo è un grande insegnamento perché nella vita spesso non va mai secondo scaletta, come quando si suona, ma quando c'è la voglia di fare, quando si crede fortemente in qualcosa, allora bisogna essere bravi a trovare la soluzione B, senza abbattersi e soprattutto conservando l'energia. Fai quello che puoi, con quello che hai e tira fuori tutta l'energia. Grande Giulia, che hai trovato un modo super giocoso per dare il via alla giornata, accendendo il sorriso a tutti, nonostante la pioggia. The show must go on.

Stefania. Il baule dei suoni mi ha insegnato ad esercitare la resilienza come a Faenza di fronte alle difficoltà. Si possono trovare nuove strategie e nuovi percorsi per poter esprimere e realizzare progetti e desideri. Il premio del pubblico ne è stata la gradita conferma. Alla fine di ogni viaggio resta sempre una domanda: che cosa ci portiamo a casa? Forse non soltanto un premio, una fotografia o il ricordo di una giornata speciale. Forse quello che resta davvero è la conferma di ciò che siamo. Musica Spiccia è l'orchestra inclusiva nata dall'esperienza dell'Associazione Baule dei Suoni di Albese con Cassano. Qui la musica si suona senza spartito. Le note non passano prima dalla carta, ma dall'ascolto reciproco, dalla relazione, dal gesto e dalla presenza. È una pratica musicale che mette al centro il coinvolgimento, l'inclusione e l'apertura al mondo. Suonare insieme in questo gruppo non significa cercare la perfezione, significa imparare a lasciare spazio all'altro, fidarsi, trovare un equilibrio comune e costruire qualcosa che da soli non esisterebbe. Ogni persona entra con il proprio tempo, il proprio suono, la propria storia. Ed è proprio questa diversità a diventare musica. Come una rosa cresciuta in Brianza che continua a diffondere il suo profumo oltre i confini, Musica Spiccia porta con sé storie, incontri e nuove possibilità. Non a caso Giulia Cabicchioni guida l'orchestra con una rosa al posto della tradizionale bacchetta, un gesto semplice che è diventato simbolo. E forse è proprio questo che il pubblico anno dopo anno continua a riconoscere, che dietro ogni nota non c'è soltanto un'orchestra, c'è un modo di stare insieme. E finché continueremo a guardarci, ascoltarci e lasciare spazio alla voce di ciascuno, il viaggio non finirà con il ritorno a casa. Continuerà una prova dopo l'altra, un concerto dopo l'altro, una rosa dopo l'altra.

E allora, cari amiche e cari amici, con queste testimonianze così vere che ci hanno regalato i partecipanti dell'ensemble Musica Spiccia, siamo davvero entrati nell'atmosfera di quella giornata, di cosa ha significato per il pubblico e per questi artisti la loro musica, i loro momenti, quella giornata al Festival La Musica nelle Aie. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, restiamo con l'immagine di Musica Spiccia sotto il tendone, persone che si scoprono comunità, bambini che ridono, musicisti che non smettono di suonare. 10 anni dopo il premio del pubblico a Castel Raniero, la formazione rinnova la sua promessa: fare musica insieme, creare partecipazione, regalare emozioni. Non è dunque solo un riconoscimento, è la conferma che qualcosa di autentico continua a vivere quando si condivide il palco e il cuore. E allora grazie oggi a chi ci ha ascoltato, a chi ha suonato, a chi ha applaudito sotto la pioggia quel giorno. Se vi è piaciuto il viaggio di oggi, portate con voi un pezzo di quella giornata, la voglia di suonare insieme. Questa è Radio Talpa, una radio che, come avete ascoltato, racconta storie. Naturalmente un invito a tutti quanti voi. Se non avete vissuto le emozioni che si vivono in quantità incredibile in quelle di Castel Raniero per la musica nelle Aie, beh, il prossimo anno il festival continua e cercate di non mancare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: conoscono.
1: Grazie, è un onore davvero, lo sapete tutti, grazie, è un piacere.
2: Un onore.
1: Ciao
2: per
1: a tutti,
2: noi.
1: Divertitevi.
2: Bravo Mirko.
1: Grazie.
3: RadioTalpa.it, la tua web radio.

0: Dankeschön. It's very good.
1: Sei su Radio Tatto.

0: Guten Morgen.
1: Benvenuto.
0: Questa era di al paz. Esta per ascoltare. Aber da. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro.
1: Ein zwei aber da.
0: Ein zwei canzoni.
1: Ein zwei musici.
0: Ein zwei fashioni.
1: Ecco quello che ascolteremo.
0: Exatamente.
1: Wunderbar.

0: bella raga, bella raga.
1: Yeah. C'ho un'anima rock dentro, c'ho un'anima punk, punk. Grazie a tutti, è stato bello, l'ultima puntata.
2: Ehi, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'otto alle nove. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: musica.
1: Hola, eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda. Si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire, come sempre, però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
0: Ora Musica Story
1: 1980.

Do da da da, questo è un pezzo che ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
1: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
0: Eccoci qua.
1: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
0: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo. Arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non è mai successa.
1: Vero, bellissimo.
0: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata e giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
1: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino provato a selezionare le canzoni da mettere nel best of, perché
0: facile.
1: Poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima Airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
0: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
1: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un rare spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie e sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
0: Ecco.
1: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla Scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
0: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stata Ora Musica.
1: Grazie di cuore a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, sempre a testa alta e on the rock.

0: Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

0: Basta poco, questa è la nuova canzone di Chiara Galiazzo, novità a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana. Invece ad alta rotazione una novità di settimana scorsa, Cecilia Gayle.
1: Ogni gente baila al ritmo.

Sono passati tanti anni da El Pam Pam piuttosto che altri singoli che hanno segnato le nostre estati, in particolare quelle degli anni 90, ma lei è ancora attivissima. Cecilia Gayle, Rompen las cadenas è il titolo del nuovo singolo. Spazio adesso a Don't Leave.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: ragazzi, con questo singolo che si chiama Fiori, Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: grazie Luca Carboni. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa. L'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava, per la cronaca, Carovana. Domani altro classico alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Già Di.
1: Nel mio sogno stanno

accendi l'estate, ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets

Oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia. Che travagliosa era mia vita, ed è, né cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar le date del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri.

Lei e il mare sono inseparabili. È sempre dentro i suoi pensieri e le sue meravigliose emozioni. Il mare custodisce il suo dolore e la sua felicità, che come le onde accarezza il suo viso tenero al vento. Il profumo della salsedine rimane nell'aria che la circonda, fissa, a mirare l'orizzonte di terre invisibili, ma certe dell'esistenza. Lei parla al mare, le racconta la sua vita, bella, turbolenta. Il linguaggio è a tutti sconosciuto. Il mare la ascolta e le risponde con la sua quiete spumosa alla riva, bagnandole i piedi nudi sulla sabbia di conchiglie e altri ricordi, trasportati dai lunghi cammini di fondali marini. Il mare con lei è calmo sempre, non increspa mai la sua forza travolgente e memorabile. Sa controllare se stesso perché non resiste le sue carezze, comunicate con l'aprirsi e chiudersi delle palpebre e lo sbattere delle ciglia, sempre ben curate, custodite di occhi degni di uno splendido fondale corallino d'ogni mare terrestre. Lei ama il mare e la sua acqua salata si nutre del suo spirito e del suo profumo. Il sole che si specchia sul suo velluto è geloso dei suoi sguardi irresistibili. La fortuna dell'amore mi ha reso partecipe di queste emozioni. Vedere la donna parlare silenziosa con il suo mare azzurro tranquillo, portarlo dentro sé. So che è lei il mio gioiello più prezioso, che ama tutto di me, proprio come questo mare dolce.

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è Radio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Aspetta primavera, aspetta che stu velo scura, rovinta, non si vede più, aspetta. Aspetta una giornata sincera, una d'aria, una da luce, una docela. E a bella primavera adorosa è venuta, ma per tantata gente non per me, io solita è passata, fresca, priata, allera. E fermata non sé, se ne è fuiuta. E sta che addorma, afosa, abbagliando, pesante, che martiri che sì, venisse autunno e caressa il fronte lentamente, zemmo silenzio suo, coppa stu mondo. Ma che vuoi? Ma che guarda? Tanto lontanamente, anima mia scontenta, che desideri più, si è troppo tardi.

O il tetro palazzo Madama, la sera, la folla che imbruna. Rivedo la povera cosa, la povera cosa che mama, la tanto simile a una piccola attrice famosa. Ricordo, sul labbro contratto, la voce appena s'udì. O Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Sperando che fosse deserto, varcammo l'androne, ma sotto le arcate sostavano coppie d'amanti. Fuggimmo all'aperto, le cadde il bel manicotto, adorno di mammole doppie, o noto profumo disfatto di mammole e di petigrì. Ma Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Il tempo che vince non vinca la voce con che mi rimordi, o bionda povera cosa, nell'occhio azzurro pervinca, nel piccolo corpo ricordi la piccola attrice famosa. Alzò la veletta, s'udì, o misera tanto nell'atto, ancora che male t'ho fatto, Guido, per farmi così. Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo, passavano giovani gaie. Avevo un cattivo sorriso, eppure non sono cattivo, non sono cattivo, se qui mi piange nel cuore disfatto la voce. Che male t'ho fatto, o Guido, per farmi così?

Vorrei poter soffocare nella stretta delle tue braccia, nell'amore ardente del tuo corpo, sul tuo volto, sulle tue membra struggenti, nel deliquio dei tuoi occhi profondi, perduti nel mio amore, questa credine arida che mi tormenta. Ardere confuso in te, disperatamente, quest'insaziabilità della mia anima, già stanca di tutte le cose prima ancor di conoscerle, ed ora tanto esasperata dal mutismo del mondo, implacabile a tutti i miei sogni e dalla sua atrocità tranquilla che mi grava terribile e non curante, e nemmeno più mi concede la pacatezza del tedio, ma mi strazia tormentosamente e mi pungola atroce, senza lasciarmi urlare, sconvolgendomi il sangue, soffocandomi atroce, in un silenzio che è uno spasimo, in un silenzio fremente, nell'ebbrezza disperata dell'amore di tutto il tuo corpo e della tua anima perduta, vorrei sconvolgere e bruciarmi l'anima, sperdere quest'orrore che mi strappa gli urli e mi dissoffoca in gola, bruciarlo, annichilirlo in un attimo, e stringermi a te senza ritegno più, ciecamente, febbrile, schiantandoti d'amore, per morire con te.

0: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Fratelli, di Giuseppe Ungaretti. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli,

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Rammstein ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero. Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza 1 maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rammstein, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza 1 maggio, ore 21. I Rammstein ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il Comune di Cattolica ti aspetta e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rammstein per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: I certainly was in the right.
1: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti e a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangzen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen il 4 agosto e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad una esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Luca Giordano Band and Leon Bill.
0: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album. Thank you.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B., His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: the one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

Ciao a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Zoe, i 60 minuti di musica che scandiscono la vostra pausa pranzo del mercoledì, se ci state ascoltando in diretta. Se invece ci state ascoltando in replica, significa che è sabato e che quindi siete già immersi nel weekend. Io sono Stefano e sarò il vostro accompagnatore in questo piccolo viaggio fra le sette note. Mi auguro che siate immersi nell'aria condizionata, anche se le onde di Radio Talpa, da quando scorrono su internet, raggiungono anche il più remoto angolo dell'orbita terracuo, quindi chissà, magari c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando dai fiordi norvegesi e quindi non sente affatto il bisogno di un condizionatore acceso. Quale che sia la vostra ubicazione, mi auguro che sia la nostra musica a rinfrescarvi anima e corpo, a partire dal nostro brano di apertura, che oggi ci viene proposto dai Simply Red. Esiste forse un modo migliore di iniziare se non con un brano intitolato Something Got Me Started?

Ciao a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Zoe, i 60 minuti di musica che scandiscono la vostra pausa pranzo del mercoledì, se ci state ascoltando in diretta. Se invece ci state ascoltando in replica, significa che è sabato e che quindi siete già immersi nel weekend. Io sono Stefano e sarò il vostro accompagnatore in questo piccolo viaggio fra le sette note. Mi auguro che siate immersi nell'aria condizionata, anche se le onde di Radio Talpa, da quando scorrono su internet, raggiungono anche il più remoto angolo dell'orbita terracuo, quindi chissà, magari c'è qualcuno di voi che ci sta ascoltando dai fiordi norvegesi e quindi non sente affatto il bisogno di un condizionatore acceso. Quale che sia la vostra ubicazione, mi auguro che sia la nostra musica a rinfrescarvi anima e corpo, a partire dal nostro brano di apertura, che oggi ci viene proposto dai Simply Red. Esiste forse un modo migliore di iniziare se non con un brano intitolato Something Got Me Started?

Era il 1991 quando Mick Hucknall e i suoi Simply Red pubblicavano questo primo estratto dal loro quarto album intitolato Stars, album che contribuì a rilanciare il gruppo dopo una fase di parziale declino dovuta al precedente LP che non convinse del tutto né la critica né il pubblico. Qui a Zoe, come sapete, non si ascolta molta musica italiana, ma oggi dobbiamo festeggiare un compleanno importante, quindi faremo un'eccezione. Come avrete avuto modo di ascoltare in quasi tutti i notiziari, pochi giorni fa ha compiuto 80 anni Edoardo Bennato, che per me ha rappresentato molto più di una semplice passione musicale. È stato uno dei primi autori che ho incontrato quando ho iniziato ad ascoltare musica sul serio, e infatti i primi dischi che acquistai quando ero appena undicenne furono proprio i suoi album. In particolare il mio primissimo disco, che conservo ancora gelosamente, si intitolava La Torre di Babele. Era il 1976 ed Edoardo si scagliava contro un'umanità sempre più impegnata ad armarsi e a distruggere l'umanità stessa. Sentite quanto è attuale.

È solitamente dedicata alle novità discografiche e questa settimana ce ne sono alcune davvero interessanti. La prima arriva da Liverpool e segna il ritorno ad un album di inediti dopo ben 18 anni per Echo and the Bunnymen.

Il nuovo album di inediti per Echo and the Bunnymen vedrà la luce il prossimo 18 settembre. Si intitolerà Apples for Isaac, ma il primo assaggio è già su tutte le piattaforme con il titolo di Brussels is Haunted, cioè Bruxelles è infestata. Parla della capitale belga, ovviamente, come una città frequentata da fantasmi, ma non i fantasmi sovrannaturali, bensì i fantasmi della storia, le guerre mondiali, gli amori perduti, i vecchi locali dove si ballava una volta. Ritorna anche Bibadubi con un brano nuovo di Zecca intitolato Switchblade.

Il grande ritorno di Biba Dubi a 2 anni dal suo precedente album che raggiunse la vetta della classifica inglese. Anche per lei la data del nuovo lavoro, che si chiamerà Pylon, è fissata per settembre, ma da subito possiamo avere questo delizioso antipasto intitolato Switchblade.

Abbiamo cambiato decisamente passo con una band giovane, ma già assolutamente affermata nel panorama britannico contemporaneo. Sono cinque ragazze e si fanno chiamare The Last Dinner Party. Knocking at the Sky, quello che abbiamo ascoltato, è il singolo di chiusura della edizione deluxe del loro album From the Pyre, uscito proprio in questi giorni. Chiudiamo questa parentesi dedicata alle novità con un progetto molto interessante. Loro si chiamano Nouvelle Vague e sono un ensemble di musicisti francesi che dai primi anni 2000 si dedicano a decostruire grandi classici alternativi e new wave, mantenendo lo spirito della canzone originale ma creando qualcosa di completamente nuovo, aggiungendo elementi di bossa nova, di jazz cool e di altre atmosfere caraibiche brasiliane. Il loro prossimo progetto è un album tributo per i Depeche Mode. Li ascoltiamo in Never Let Me Down Again.

Che ve ne pare? L'idea di Nouvelle Vague è geniale proprio perché sembra impossibile a priori. Come si può prendere una canzone dark e minacciosa dei Depeche Mode e trasformarla in una bossa nova solare e brasiliana? Eppure Nouvelle Vague lo fa, e spesso il risultato è ancora più affascinante dell'originale. Questa particolare versione di Never Let Me Down Again è stata registrata a Rio de Janeiro con musicisti brasiliani autentici, e la voce principale è quella di Flavia Coelho, una cantante brasiliana che porta al brano una qualità di luce, di solarità completamente nuova con la sua meravigliosa voce. C'è già un altro brano che potete ascoltare sulle piattaforme da questo progetto. Si tratta di Enjoy the Silence, con la voce niente meno che di Sky dei Morcheeba. E a proposito dei Morcheeba, eccoli qua.

Gli alfieri del trip hop britannico, insieme ad altri artisti come Portishead o come i Massive Attack, i Morcheeba da Bristol, li abbiamo ascoltati in questo inno alla pazienza, che non per niente è intitolato Rome Wasn't Built in a Day. Roma non è stata fatta in un giorno.

ho due consigli spassionati per tutti voi che amate la buona musica. Il prossimo 4 agosto a Cattolica alle 21 in piazza Primo Maggio i Rangsen porteranno sul palco un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 artisti che hanno segnato il periodo che va dal 1960 al 1980, quindi gli anni ruggenti del grande rock e del grande progressive. Noi di Radio Talpa siamo gli organizzatori dell'evento e siamo onorati di offrirlo a tutti voi, dato che l'ingresso è libero. Non mancate, io ho avuto la fortuna di vedere Rangsden dal vivo più di una volta e devo dire che sono straordinari. Inoltre, se volete farvi un altro splendido regalo, il prossimo 27 settembre all'Auditorium Paganini di Parma sarà di scena niente meno che Mark Almond, che probabilmente tutti identificate come una metà di Soft Cell, ed è corretto, visto che un paio di giorni prima del concerto verrà pubblicato l'ultimo lavoro della band Danceteria, di cui purtroppo l'altro componente, Dave Ball, non potrà seguirne il successo, essendo scomparso pochi mesi fa. Mark Almond però ha all'attivo anche una più che onorevole carriera solistica, in cui spicca un album che per me è stato una rivelazione assoluta e di cui sono ancora estremamente appassionato. Un album di 10 brani tutti bellissimi. L'album si chiama The Stars We Are e quello che vi propongo oggi si intitola Bittersweet.

Allora, vi ho convinto? Venite con me a vedere Mark Almond il prossimo 27 settembre a Parma. Correte a prendere i biglietti perché il locale non ha certamente una capienza smisurata e potrebbero finire presto. Fatevi un bel regalo. Ed ora siete pronti ad un bel flashback dentro i gloriosi anni Ottanta? Se c'è un personaggio che simboleggia alla perfezione la musica di quel decennio, è sicuramente Nick Kershaw.

La carriera di Nick Kershaw si svolge nel corso di poche stagioni a metà degli anni Ottanta, ma certo è stato bravissimo a capitalizzare questa sorta di tesoretto artistico, dato che ancora oggi è costantemente in tour nei diversi festival cosiddetti Rewind, che si svolgono soprattutto nel Regno Unito e che attirano ancora una marea di appassionati. Lo abbiamo ascoltato con la sua I Won't Let the Sun Go Down on Me. Un'altra ragazza che ha lasciato il segno nella discografia americana, ma il cui successo ha travalicato i confini degli States, è certamente Laura Branigan, che deve moltissimo all'Italia, dato che i suoi primi grandi successi sono due cover scritte da autori di casa nostra. Il primo, quello che l'ha fatta conoscere, è questa Self Control. Oh,

In Italia e in tutta Europa, Self Control di Raf era già stata un successo travolgente nel pieno del periodo in cui la cosiddetta Italo Disco imperversava per tutto il continente. Però il mercato statunitense era più difficile da permeare ed era necessario che fosse un'artista autoctona o perlomeno di madrelingua inglese per scalare le chart di Billboard. Arrivò quindi Laura Branigan con la sua voce potente e cristallina a interpretare questa Self Control. Poi arriverà anche ad interpretare Gloria di Umberto Tozzi, rendendo i due pezzi celeberrimi in tutto il mondo. Come forse saprete, Laura Branigan non è più fra noi perché è morta nel sonno oltre 20 anni fa a soli 52 anni, ma noi continuiamo ad ascoltarla perché ci sono poche cose che non moriranno mai e una di queste è la musica.

Anche in questo caso quello che abbiamo ascoltato era il singolo di debutto della principessa Shade Adu, un album intitolato Diamond Life, pieno di brani di atmosfera e di classe. Si presentava al mondo con questa Your Love is King e ci diceva appunto che l'amore è la cosa più preziosa, il vero oro della vita. Resta una ballata sempre attuale che rende magico un momento della vostra serata, ma anche a quest'ora non stona, perché l'eleganza e la classe non hanno orari. Chi invece non ha mai smesso di essere in attività sono i Rolling Stones.

The Rolling Stones. Ogni 4-5 anni i componenti superstiti, perché qualcuno nel frattempo muore, come il batterista Charlie Watts di recente, vengono tolti dal congelatore, sbrinati e rimessi prima in studio per un nuovo album e ovviamente in giro intorno al pianeta per un tour super mastodontico che muove milioni e milioni di dollari. Il miracolo si è ripetuto anche quest'anno e Mick Jagger, Keith Richards and Company stanno per sfornare il nuovo LP. Nell'attesa li abbiamo riascoltati con un brano di qualche tempo fa, intitolato Harlem Shuffle. Ci spostiamo dalla parte opposta del pianeta, Down Under, in Australia, patria di un complesso che ha sfornato diversi album di successo negli anni. Loro si chiamano Ice House.

0: House Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione

dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola. You

Rock Wave. Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwalks, e include altre band come Swansea Sound, Janine's, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto, Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21° secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. I Gnu Nymphs è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In The Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick & June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro, si chiamano Fountains DC, e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2, si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

Un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Notovis, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli Hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Notvist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano.

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte, la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo portando il classic soul su palchi grandi e piccoli e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill. Perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: My name is Thornetta Davis, and I am Detroit's Queen of the Blues.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di Siena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare, ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues. Esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.

C'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie, il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare. Che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Lonesome train on the lonesome track.

0: è piccolo.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa e di X Generation. Oggi qui in studio con noi abbiamo un ospite molto speciale, una cattolichina doc.
2: Super speciale, dai.
1: Sì. Che comunque ci accompagnerà in questo viaggio nella nostalgia, che come tutti i mercoledì facciamo questo salto temporale, no? E torniamo indietro nei nostri anni di quando eravamo giovani. E oggi una puntata un po' speciale. Prima presentiamo la nostra ospite, la Lucia.
3: La Luci, ciao a tutti.
2: Ciao Luci,
1: molto conosciuta,
2: benvenuta.
1: Molto conosciuta cattolica in quanto barista di un anonimo bar.
3: Anonimissimo, bar poker.
2: Un covo di ultra praticamente.
3: Esatto, no, non
1: solo. Bel cattolichino doc.
2: È ovvio, c'è sta gli ultra del cattolica. Che salutiamo, sì. Sono delle...
1: Abbiamo anche sì, collaboratori, sono ormai anche con noi per te.
2: Sì, esatto.
3: Ah sì, sì. Certo. Sono un po' dappertutto.
1: Si infiltrano, sì, sono infiltrati. Beh, allora oggi praticamente faremo una puntata speciale appunto sulla nostalgia, che parleremo un po' del marketing della nostra gioventù, della nostra infanzia. Di cose che magari a differenza di oggi, che magari la pubblicità gira anche sui social, su Instagram, robe varie così,

0: oppure un portagiocattoli una volta finito, no? La magia, sì. Comunque, non so se vi ricordate, ma la magia succedeva quando veniva aperto dalla mamma o dalla nonna e tu eri lì che andavi a infilare ovviamente il braccio fino al gomito, perché erano dai quei 50 centimetri circa di fustino.
1: Che per un bambino comunque è grande.
0: Esatto, ma sì. Poi infilavi il gomito, fino al gomito, nella polvere bianca chimica e profumata, quindi tipo... sfidavi...
2: Solo per la sorpresa.
0: Esatto, sì, sfidavi... Sì, sì. Ogni norma di sicurezza moderna, quindi per cosa fare, ovviamente, come ha detto la Lucia, per andare a trovare la sorpresa.
1: Beh, chi è che non ha mai assaggiato alla fine la polverina?
0: Perché era buona anche da mangiare, non lo sapevo.
1: Io l'ho assaggiata qualche volta.
0: Tra l'altro a volte trovavi un bagnoschiuma, forma di personaggio, a volte un gioco di società in miniatura, teli mare, no? Perché c'erano anche quelli. E oggi questi oggetti comunque non sono solo nostalgia, ma sono pezzi da collezione che valgono comunque anche dei soldi.
1: Sì, sì.
0: Quindi io direi di restare un po' sintonizzati, perché nei prossimi minuti vi sveleremo quali tesori qualcuno potrebbe avere ancora in soffitta.
1: Anche perché comunque c'è da dire che oggi non funziona più questo tipo di marketing, comunque non... cioè difficilmente si trovano i regalini dentro le merendine.
2: Oggi non ti regalano più niente.
0: Oggi non ti regalano, esatto.
2: Niente.
1: Oggi è tutto, anzi devi raccogliere i punti. Bravo, per prendere,
0: esatto,
1: il giochino, no?
2: E pagare anche,
1: e quindi lo paghi.
2: I punti.
1: Esatto.
0: Ovviamente adesso oggi si paga, giustamente, no? Perché una volta magari bastava la raccolta punti, che poi andremo a vedere, ma adesso ovviamente oltre i punti devi pagare.
1: Sì. Ma visto che dai...
0: Abbiamo parlato di mare.
1: Senza andare a spoilerare troppo la puntata di oggi, visto che siamo al mare, e che è anche una bella giornata
0: a 37 gradi, direi, sì, che ci sta.
1: E allora vamos alla playa, che ne dite?
0: Vamos, vamos.
2: Dai, vamos.

0: Che bella sta canzone, yeah. Proprio dai stacca anni 80, sì, mi ricorda sì. la mia infanzia.
1: A me mi ricorda in Vucumpra sulla battiglia.
0: Ma come? Che vendevano le cassette delle
1: Bravo, esatto, bravissimo, volevo proprio arrivare lì.
2: E i ghiaccioli della Walter.
0: Sì, che bello.
1: Certo.
0: Ma guarda che ricordino che ne tiri fuori oggi, Luzzi.
1: Che storia, ragazzi. Comunque, ovviamente abbiamo aperto il fustino del detersivo e del desiderio, ma scaviamo più a fondo. Negli anni 80 e 90, marchi storici come alcuni ce ne sono tuttora, no? Quindi la Dash, l'Ava, il Dixan, il Sole, questi invece ce n'erano, adesso non si trovano più, che uno è una marca Tide o General, e facevano una gara a chi metteva il regalo più incredibile dentro il loro fustino.
0: È vero, è vero.
1: Quindi ovviamente noi prima abbiamo citato poche cose, ma c'è stato un periodo elettronico e potevi trovare dalle calcolatrici tascabili, sveglie, chi si ricorda, c'erano anche delle macchine fotografiche.
0: Le macchine fotografiche, io ne ho avuta una di quelle lì piccoline, rettangolari, che aveva un rullino proprio particolare da
1: esatto.
0: inserire all'interno.
1: Ah, erano fantastiche.
0: Era tipo un binocolo, era il rullino, sì. Non so se ti ricordi.
1: Sì, sì.
0: Niente, l'ho voluta provare a tutti i costi, l'ho portata anche in gita a scuola quando siamo andati a

0: Bravo, esatto, si portavano a scuola per fare le fotografie della zitta di classe, sì, fantastico.
1: E c'ho ancora le fotografie di quella zitta a Ridracoli,
0: sì, sì.
1: Della terza media.
2: Tutti lì andavamo comunque, sì. A Ridracoli, la prima zitta che si faceva a Ridracoli.
1: Sì, sì, certo. Più o meno, o primo, secondo, terza media, infatti.
0: Lì poi, ovviamente, cioè, alla fine quando andavi poi a sviluppare il rullino, ti davano anche i negativi, quindi sì. Dai, è una figata perché ti rimanevano, diciamo, le fotografie le potevi andare a ristampare tutte le volte che volevi. E tra l'altro ce n'era una che è, se non sbaglio, era del Dixan ed era quella un pochettino più figa, no? Quella già fatta a mo' di macchina fotografica
1: reale. Assomigliava più a una
0: mentre
1: vera,
0: il
1: sì.
0: Barattolino che dicevi te era, tra l'altro, aveva anche come si chiama, quello per mirare. Il mirino lo alzavi, sì. Veniva rialzato e quindi te la dovevi praticamente trasformare, no? In piccola macchina fotografica che comunque faceva delle foto belle, cioè non venivano foto brutte, insomma.
1: Sì, dai, per l'epoca andavano più che bene, ovviamente adesso siamo abituati ai telefonini che ci
0: vabbè,
1: fanno delle foto
0: ci fanno
2: perdere tutto.
1: Ultra HD proprio delle
0: tra l'altro c'era una cosa che io amavo ed erano nei fustini del Dixan. E c'erano gli orologi da polso sportivi che erano i famosi Fan Watch.
1: È vero, bello.
0: E erano quelli tutti colorati che sembravano un pochettino, diciamo, una sorta di Swatch che ancora all'epoca ovviamente ti costavano chissà cosa. Lì lo trovavi dentro il fustino ed erano oltretutto resistenti all'acqua, quindi cosa chiedere
1: perché
0: di meno?
1: Lo potevi lavare, vero? Lo mettevi in lavatrice.
0: Beh, magari per quello. E poi vabbè, c'erano marsupi, sacche firmate. Poi ovviamente venivano fuori anche i pupazzetti, pupazzetti in peluche,
1: sì,
0: come i personaggi, esatto, i personaggi della Disney, quelli li dava il Tide. E andando ancora più indietro, questo è una chicca, perché io diciamo i primi li ho visti perché la mia nonna aveva praticamente, comprava solo il detersivo sole, e c'erano dei bambolotti con la scritta sole centrale, un po' tipo come Barbie e Ken. Il bambolotto era, ovviamente ce n'erano, mi sembra, 4-5 maschili e uno solo femminile, e c'aveva sta scritta sole nel centro del vestito colorato, e ogni bambolotto aveva un vestito diverso.
1: Era tipo Bagnino.
0: Esatto, ma erano, diciamo, una sorta di Ken, del tarocco della sole. Poi sì. Dopo ovviamente c'erano i pupazzetti anche di Snoopy, che li faceva la Soflan nel 92, ed infine anche il mitico orsacchiotto coccolino, no?
1: Ma è bellino, io lo volevo
2: quello
1: prendere.
2: Sì. Quello, gli altri non me li ricordo, ma quello del coccolino me lo ricordo anche io.
0: Quello poi bellissimo, infatti ce l'ho ancora, gli manca un occhio però. Cioè.
1: Ma visto che dicevi dei peluche, vogliamo sentirci una sigla molto popolare dei peluche?
0: Dai, va bene, vediamo.
2: Chissà quale sarà.
3: Che bella scimmietta che hai. È nuova?
4: Sì, me l'ha regalata
0: lavata
4: la mamma.
0: Con perlana.
3: Comprando perlana liquido.
1: È nuovo?
3: Che bel pesciolino che hai. È nuovo?
4: Sì, me l'ha regalato la nonna.
3: Comprando perlana liquido.
0: Infatti,
5: che bel leoncino che hai, è nuovo.
0: Tutte queste cose te le regalava la nonna, praticamente.
2: C'era un'altra genuinità.
0: Esatto.
6: Sono abbinati ai flaconi di nuovo perlana liquido.
4: Passaparola.
0: Vedi, già li fuorviavano su cosa fare. E poi ovviamente oltre a quello c'erano anche le radioline a forma di fustino. C'è una radiolina proprio del Dixan, esatto, che era proprio a forma di fustino. E quindi questa archeologia domestica non si fermava alla lavanderia, ma si estendeva anche alla colazione, agli spuntini, quindi passando dalla lavanderia andava a finire anche in cucina. E ovviamente c'è un nome che fa battere un po' il cuore a tutti, nel senso che chi è che non ha mai mangiato un formaggino Susanna? I classici formaggini, no? Sì. Quelli della mitica pubblicità.
1: Delle vernizzi, vero?
0: Sì, esatto. Oppure quelli del formaggino mio. E lì praticamente c'erano i trasferelli, c'erano quei foglietti lucidi con i disegni dove tu con la matita... Sì. li andavi a passare sopra nel foglio e poi ti veniva fuori,
1: scarabocchiavi sopra in corrispondenza del disegno, e lo potevi trasferire sul foglio di carta.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi ovviamente l'unica cosa che ti rovinava poi la giornata era se lo rompevi a metà, che non riuscivi più a comporlo. No, tra l'altro
1: era difficile ricomporlo,
0: esatto, vero. Tra l'altro i formaggini Susanna, e quei formaggini lì avevano anche una sorta di regalo, dove c'era questa sorta di adesivo, non era un adesivo perché non si attaccava, ma era fatto di riempito di plastica, riempito di gomma piuma, ma sottile, e sembrava tipo un gommosetto che andavi a spingere. Sono anche ricercati queste cose qua.
1: Ma vogliamo sentirci anche la pubblicità, ma visto sì, che ce dai, l'abbiamo?
0: Sentiamola, va. Che
7: perché Susanna è così buona?
8: Perché lei vive in un posto magico, con le nuvole di panna e il lago di latte.
9: Pitu pitu!
8: Dove si pescano dei formaggini buonissimi.
0: E un certo pitu pitu è...
8: Sì.
10: Susanna, la bontà che fa.
9: Pitu pitu!
0: Devi farlo te, però. Tra l'altro,
1: che bello.
0: Dopo vennero fuori anche questo non me lo ricordo, però se erano tramite i formaggini, e poi la Zig li commerciò, e andarono in commercio con la Zig, ma ci furono anche dei mitici fiammiferi finti che contenevano minuscole bamboline. Quindi era sta genialata della Zig, venne fuori, e la caratteristica di questi mini bambolotti, come abbiamo già accennato, era il loro guscio. Quindi erano di fatti contenuti in una scatoletta piccola che aveva le sembianze dei fiammiferi. E ma poi andrà a ricordarvi anche qualcosa.
1: Guarda, ti dico un aneddoto veloce, che praticamente quando ero ad Haiti c'era una leggenda metropolitana che dicevano che se te uscivi di notte dopo una certa ora passava un autobus, e se te salivi su questo autobus ti trasformavano in una scatola di fiammiferi, diventavi una di queste bamboline.
0: Era un bambolina, sì, voodoo quelle, però era tipo bambolina voodoo,
1: però no, diventava la persona. Quindi io potevo, se andavo lì di notte,
2: quasi
1: potevo...
2: paura questa cosa,
0: ah,
2: però
0: sì, vabbè, ci stavo. Bellissimo, però dai, e comunque dai, dopo questi bambolotti qua, diciamo che anche c'erano tante altre cose. Col latte ti davano comunque le calamite, con la centrale, sì, del latte di Cesena, quello che
1: quelle sono storiche, quelle della centrale del latte, non si trovano più, mi sa.
0: Esatto, ma adesso ovviamente vi ho un attimino aperto
2: il vaso dei ricordi,
0: e il vero capolavoro della miniaturizzazione doveva ancora arrivare, perché poi è esploso negli anni 90. Cosa dici? Ci ascoltiamo qualcosa, poi
1: andiamo
0: a scoprirlo?
1: Facciamo una piccola break, ci ascoltiamo adesso
0: la
1: Cyndi Lauper con Gears. I just want to have fun.

0: bellissima, la
1: romagnolata,
0: la romagnolata è,
1: Cindy Lauper.
0: Sì,
1: Cindy
0: Lauper. Poi dopo non glielo facciamo ridire perché non abbiamo capito nemmeno noi.
1: Capitolo non l'abbiamo capito.
2: Non riuscirei a ripetere la performance.
0: Bellissima, tra l'altro.
1: Gears.
2: Gears don't want to have fun.
1: Va benissimo.
0: Va bene così, va bene così. Sì. Comunque, dicevamo, no? Diciamo negli anni 90 poi arrivò proprio questa cosa qua, dove entriamo in un territorio dei pesi massimi del collezionismo: le merendine, i cereali del mattino, soprattutto poi le merendine, perché ovviamente negli anni 90 il Mulino Bianco, diciamo tra virgolette, dominava la scena.
2: Sì.
0: Tra virgolette, spolato. Perché poi dopo vediamo altre cose, no? Quindi,
1: ma ti conquistava già solo la pubblicità?
0: Sì, le pubblicità del Mulino Bianco erano magia pura, e difatti poi magari ce ne ascoltiamo qualcuna. Però quando si parlava di Mulino Bianco, la prima cosa che viene in mente erano le scatoline dei fiammiferi, che contenevano dalle gommine per cancellare a forma di merendina e a forma di bandiere, cioè ce n'erano tanti, insomma.
2: Sì, ce n'era una che proprio io avevo, che era una collezione, erano dei librettini che si aprivano. E dentro c'erano, in ogni librettino, era un contenitore realmente,
0: sì,
2: che ci poteva essere o la cartina geografica,
0: esatto,
2: le squadrette piccoline.
0: Quelle sono arrivate un pochettino dopo,
2: sì,
0: però sì, fino... Cioè avevano tanti tanti regali dentro, che comunque... Ovviamente le gommine, come abbiamo detto fino adesso, sono quelle diciamo un pochettino più... più iconiche,
2: sì,
0: no?
2: C'era una collezione proprio negli anni 80 di queste bandierine.
0: Te le ricordi le bandiere?
2: Sì, che si mettevano sulla matita.
0: Sì, la particolarità di quelle, gommine era la scia nera che lasciavano dopo che tu cancellavi,
2: sì,
0: perché non funzionavano, non cancellavano.
2: Sporcavano.
0: Sì, esatto. Quindi praticamente cosa le usavi per... alla fine te andavi a cancellare col dito e poi si bucava il foglio, come tutti.
1: Loro avevano già predetto tutto, erano, sì, solo da collezione.
0: Certo,
1: dai,
0: certo. Sì. Ma cosa dici, Nico? Ce ne ascoltiamo una di queste pubblicità del Mulino?
2: Vediamo cosa tiriamo fuori qui dal cilindro oggi.
3: Al Mulino Bianco la ruota dei regali porta grandi novità.
4: Che meraviglia, cos'è?
5: È il Mulino delle Meraviglie.
0: Guarda, il Mulino delle Meraviglie. Cazzo, questa era una figata.
2: Sì.
5: Il labirinto, gli scacchi, anche il
0: flipper. Aveva un botto di roba dentro.
5: 15
0: giochi.
3: Raccogli i chicchi su, vedi, tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono tutto.
2: Tornare.
3: E
0: bravo,
3: ma tra... con 6 tovaglioli.
0: Vedi, ti davano anche
3: scegli
0: le cose.
3: Il tuo regalo.
0: Bellissimo.
2: Sì, potevi scegliere la tovaglia con i tovaglioli.
0: Sì, ma poi erano fatti bene, di una fattezza splendida.
1: Erano altri tempi.
0: Sì, erano proprio delle, cioè, la casa del Mulino Bianco. Poi c'è stata la sveglia, la radio e tutto quello che ne volete, però era una roba magica, perché comunque aveva sta casa qui, proprio quella del Mulino delle Meraviglie, aveva 15 giochi dentro ed era fantastica. Ovviamente dovevi farti i punti, ma una volta finiti i punti non dovevi aggiungere soldi.
1: Soldi, esatto.
2: Però dovevi aspettare tipo un paio di mesi, due o tre
0: mesi. Però
2: arrivavano,
0: sì, però
1: arrivavano. Comunque arrivavano.
2: Poi c'era anche sempre di quelle, mi ricordo la casetta del Mulino Bianco con l'orologio, sveglia.
0: Sì, sì, quelle
2: sì,
0: che ti dicevo prima. C'era la sveglia,
2: sì,
0: la radio, ma adesso sono dei pezzi da collezione unici. E ovviamente, oltre a quelle, c'erano anche altri regali.
2: Vogliamo sentire un'altra sigla? Visto
0: vai, se ce l'hai, mettila, sì.
2: Vediamo cosa esce da qui.
0: Anche perché dentro comunque c'erano tante robe fighe, dai. C'era... musica, ragazzi, ecco, la pianola. La pianola. Era un affare piccolino.
2: La pianola tascabile.
0: Ma era bellissimo, quello ce l'avevo. Solo
2: sì,
0: che poi, sì, ma è stato distrutto. La radio con la cuffietta, il Walkman.
2: Il
0: mangiacassette,
2: non
0: il Walkman, scusate. Il
2: mangiacassette. Era il mangiacassette.
0: Sì, sì, sì, bellissimo.
3: Con le merende del Mulino,
0: vedi,
3: Bianco Barilla.
0: Quindi queste ti davano tutte queste cose qua in regalo e via. Un'altra, le altre merendine... Ovviamente ce n'è un'altra iconica della Parmalat, che è la Mister Day. La Mister Day, tra l'altro, addirittura se tu partecipavi ad un concorso per la raccolta dei punti, potevi portarti a casa la mitica maglietta del gatto Isidoro,
2: bellissima.
0: Te lo ricordate, Isidoro? Sì. E Sonia?
1: Io no.
0: Bellissimo. Uscì anche un album di figurine con le merendine. Infatti poi lì ci arriviamo, perché sulle figurine della Mr. Day c'è una figata pazzesca.
2: Ma perché poi è diventato praticamente l'icona del prodotto,
0: sì,
2: del gatto.
0: Sì, in quel periodo lì era Isidoro, poi sì, c'erano i Pazzotti e via dicendo, no? Oppure se tu facevi comunque questo concorso, in palio c'era anche la possibilità di vincere una super figa BMX, la bici da cross, sì, quella che ti lasciavi segni indelebili negli stinchi.
2: Anche nelle ginocchia, se arrivavi per te.
0: Stinchi e ginocchia, sì, con i suoi super pedali killer, perché quelle...
2: Erano durissimi,
0: io penso,
2: confermo,
0: che ancora ho i segni nello stinco, nella parte alta del ginocchio, guarda, è stata una roba. Però ce l'ho ancora la BMX in garage, fantastica. Non era quella della Mr. Day, però è così. E quindi praticamente poi nell'88... E proprio queste merendine qui ti andavano a regalare dei fantastici e piccoli pupazzetti di plastica, e erano in plastica rigida ricoperti da uno strato di velluto colorato. Gli animaletti, quelli che tipo erano a forma, cioè erano leone, elefanti, ippopotamo, orsetti, ed erano tutti praticamente con un piccolo bollino sotto, perché si potevano appoggiare, e con il marchio della Mr. Day. E tra l'altro a Natale dell'88 uscì anche una serie per appenderli all'albero di Natale, quindi era una figata. Erano
2: me la ricordo questa.
0: Quelli in velluto, quei pupazzettini in velluto, mi sa che a casa dei miei forse uno, se andiamo a cercare c'è ancora, però è roba proprio, adesso la trovi ma fai fatica a trovarli intatti come una volta. Ma la cosa più figa, adesso tu Nico qua sbotti, e non posso non citarvi quelle figurine che vi dicevo prima, erano strepitose, ed erano, l'album si chiamava The Fabulous 80s, e che rappresentavano lo stile di vita, i modi di dire, le mode e la cultura giovanile degli anni dei ragazzi degli anni 80.
2: I paninari,
0: bravissimo. Quindi erano, diciamo, uno stile col loro stile gallo, no?
2: Sì, è il gallo e il ragazzo, eh.
0: Esatto.
2: Sì.
0: E queste vignette illustrate, attraverso queste vignette illustrate, le figurine andavano a mettere in scena i tormentoni e lo slang giovanile dell'epoca, quindi un po' come Enzo Braschi al drive-in, sì, troppo giusto,
2: tosto,
0: esatto, Sfitinzia, Cucador, sì, Che sballo, tutte quelle, no, diciamo, citazioni lì, e il look e l'abbigliamento tipico. Io tra l'altro le avevo nel vecchio armadio di sotto, dove nella casina, che c'erano attaccate, perché poi te le attaccavi ovunque.
2: Ah, certo.
0: Ed erano belle perché erano alcune trasparenti e quindi le potevi attaccare e staccare. E quelle invece di carta facevi fatica poi. Poi c'era il look, come dicevo, l'abbigliamento tipico,
2: sì,
0: che i vestiti, con i vestiti, gli accessori di marca, come anche i piumini della Moncler, le scarpe Timberland, i jeans con il risvoltino, poi c'era il fast food, i motorini, sì, il ciao della Piaggio, anche qui se andiamo a parlare di motorini, ciao,
2: ciao.
0: E poi c'erano anche comunque gli stereotipi e le situazioni quotidiane, quindi andavano a ironizzare sulla vita scolastica, sui primi amori, sui motti delle comitive e sui tentativi di fare i fighi, ovviamente i galli, appunto, no? Come davanti agli altri compagni. Erano una bella cosa. E
2: cioè, ma perché si chiamavano paninari?
0: Perché
2: mangiavano i panini,
0: sì,
2: no, veramente,
0: sì,
2: si parla che Alburghi, esatto, perché in Italia abbiamo avuto comunque una concorrenza a McDonald's che
1: burger,
2: era Burghi.
1: Burger, anche il Burger Beach, ve lo ricordate?
2: Sì,
1: la Cattolica,
2: sì,
1: per,
2: sì,
1: esempio?
2: Sì.
0: Certo.
2: Erano buonissimi, eh? Ma era del Burger Pizza Cattolica, paura.
0: Era un'altra, cosa. Poi comunque questa operazione commerciale cavalcava anche il successo dagli spot televisivi della Mr. Day, che usavano ovviamente, poi andremo a sentirlo e non vedo l'ora, e uno slogan, e parodiavano la sigla della serie Happy Days, perché comunque i periodi erano quelli.
2: Ma sentiamocelo un attimo.
0: Dai,
2: che sono curioso. Voglio ricordarmi sto pezzo.

0: bellissimo.
1: Poi c'erano tutti questi ragazzini che ballavano. Eccolo.
2: Dolcissima dolcezza.
3: Cannoli, rotoloni al cacao.
4: Soufflé, grandissima brioche.
5: I ragazzi dell'86 preferiscono Mr. Day.
1: I ragazzi dell'86 sì. preferiscono Mr. Day.
6: Beh, comunque copiatissimi a Fonzi.
1: Eh beh, cioè, ovvio, sì, sì, sì. Infatti non so se era un mezzo plagio su sta cosa, però comunque gli era venuta, dai, molto molto bene. E quindi diciamo che il vendere le loro merendine in quel periodo lì poi non hanno durato tantissimo rispetto alla Mulino Bianco, però hanno calcato molto, hanno cavalcato molto l'epoca, insomma.
6: Beh, il marketing era quello quella volta, comunque si spingeva molto sui prodotti.
1: Sì, sì, esatto.
6: E sulle canzoncine, a differenza di adesso.
1: Esatto. Ah, adesso sì, è vero, è vero. Adesso ovviamente, boh, non lo so sinceramente.
7: Ma no, è scemato tutto, sì, adesso.
1: Uno spot che di oggi non ti rimane. Questi
7: no. Non lo segui neanche, no, probabilmente.
1: Non lo segui. Esatto, magari ti entra al contrario nel cervello che ti rimane lì e te devi andare a comprare la merendina, quello che è. Però non è una cosa come
6: ma
1: questa.
6: Perché adesso ci sono gli influencer che hanno la loro maniera di promuovere il prodotto.
1: Probabilmente, dai. Sì. E poi ovviamente oltre alle merendine c'erano anche i solubili da sciogliere nel latte,
6: tipo.
1: No? Ah, tipo
7: uno a caso,
1: uno a caso, un Nesquik,
7: un'altra caso.
6: Io non l'ha mai mangiato, il bevuto, cioè volevo dire.
7: Io Nesquik. Mi sono strozzata da piccola con il Nesquik comunque. Quindi, in una Pasqua,
1: ma te lo bevevi in polvere o lo sciogliere nel latte?
7: No, lo prendevo col cucchiaio in polvere, lo mettevo in bocca così da,
1: vedi,
7: da far sciogliere. Un giorno è arrivato un mio cugino. Non lo sapeva che io ce l'avevo in bocca. Luci da dietro, un abruzzese, forse era Pasqua, mi ha dato sta pacca nella schiena.
1: E te... io...
6: ti sei asciugata la gola.
7: Asciugata la gola, mi stavo soffocando, ero paonazza in faccia. Quindi per me il Nesquik è stato
1: un trauma.
7: Un trauma.
6: Quindi non l'hai più bevuto, ho mangiato dopo.
7: Molto poco, molto sì. poco. Solo ben sciolto da mia mamma.
1: No, ma incredibile. Poi oltre al Nesquik c'era anche il... oddio, vabbè, ci torniamo dopo.
6: Sempre dici quello lì italiano, l'uovo maltina?
1: Sì, c'era l'uovo
6: che aveva
1: maltina,
6: un barattolo poi... particolare.
1: Sì, sì, ma ce n'erano tanti di quelle sì, volte, quella volta di, sì. Di queste polveri solubili. E questo comunque, il Nesquik, è stato uno dei protagonisti assoluti dell'epoca. E ovviamente nascondeva anche i suoi regali direttamente all'interno dell'iconico barattolo giallo. Il barattolo del Nesquik
7: che è sempre rimasto uguale,
1: è sempre rimasto sì, uguale, sì. Esatto.
6: Ma anche i regalini comunque rappresentavano quasi sempre il
7: I
6: barattolo.
7: I regalini non sono rimasti uguali perché non ci sono.
1: No, i regalini
6: però
1: no.
6: Parlando di quella volta, comunque il regalino rappresentava più che altro il pacchetto della Nesquik, come
1: sì, sì,
6: poteva
1: era...
6: essere il temperino,
1: esatto,
6: oppure
1: adesso...
6: quell'omino che saltava con
1: bravo,
6: la carica.
1: C'era l'omino con la carica, c'era... dopo andiamo a vederli, però dai, erano tutti nascosti dentro e poi c'era anche una raccolta punti e tra l'altro tutte queste cose erano si vedevano anche le pubblicità oltre alla televisione sulla Bibbia. La Bibbia non è la Bibbia quella di
6: no,
1: Gesù, ma è il topolino, perché sul topolino c'erano tutte queste cose su Topolino e avevi una,
6: i regali,
1: una
6: c'era le sorpresine,
1: sì, tutte le pubblicità delle cose che facevano vedere all'epoca, pubblicità di giocattoli. Era una Bibbia per noi bambini, dai, il Topolino.
7: Sì,
1: era...
7: io da piccola ho preso la passione del collezionismo, perché quando ero piccolina avevamo il garage di fianco a una persona di Cattolica e quando mi hanno aperto sto garage, un giorno sono entrata dentro e avevo tutte queste, come si chiamano, le scansie del garage.
6: Sì.
7: Era tutto giallo sto garage. Io dicevo, ma perché è tutto
1: bellissimo.
7: Giallo?
1: Chissà quanti
7: era
1: numeri aveva.
7: Una collezione incredibile di topolini.
6: Ma va là.
7: Ma pieno da cima a fondo. Lui così, invece il babbo di una mia amica era pieno di Tex.
6: Ah, quelli ce li ho anche io, lo sai?
7: E mia mamma invece
1: quindi
7: faceva...
1: la parete era tutta bianca e azzurra.
7: Bravissimo.
6: Sì.
7: Bravi. Poi lui aveva anche, vabbè, anche quell'altro che faceva la collezione di Topolino, aveva sicuramente anche i doppioni, i tripli, di tutto. Mia mamma invece collezionava i Diabolik, tant'è che nell'ultimo trasloco... Che... quando
1: ma sa ancora quelli originali di quella volta, quindi?
7: Sì, nell'ultimo trasloco che abbiamo fatto poco tempo fa ne ho tirati fuori 3 o 4. Ho detto, questi li tengo, che non si sa mai, magari diventi ricchi.
6: Ti piacevano quelli?
7: No, a me? No, a mia mamma. Mia
6: no,
7: mamma.
6: Dico, li ha tirati fuori perché ti avevano detto, particolari.
7: Sì, avevano poi quella carta gialla, anche vecchia, invecchiata. Vecchio, sì, sì, assolutamente.
6: Ha il suo fascino.
7: Assolutamente sì, assolutamente
1: no, quella
7: sì.
1: Quella è una figata. Io comunque ti ripeto, quando andavamo... Cioè io a casa anche io non avevo proprio la parete intera, però comunque ce n'erano... Ne avevamo parecchi. E la cosa che, non so se l'ho detto anche in un'altra puntata... La domenica mattina, fisso, appena sveglio, la prima cosa che facevo era andare a prendere, a riguardarmi il topolino. Poi ad un certo punto, quando per la 50ª volta risfogliavo il tutto, avevo deciso di prendermi un quadernino, ok? Quindi prendevo un quadernino e con le forbici andavo a ritagliare, tipo io ero...
6: sagomavi?
1: Sagomavo, io ero patito di Transformers, quindi sagomavo... tutte le pubblicità dei Transformers dell'epoca e poi le incollavo su questo quadernino, ce l'ho ancora.
6: È un bel ricordo. Ah, beato te che la domenica mattina potevi fare queste cose, a me mi toccava andare a messa la domenica mattina.
1: Aspetta, dipende. A volte sì, a volte no, dai, però è una cosa che lì sopra c'era parecchia roba perché dai.
6: Ma vogliamo sentirci la sigla del Nesquik? Del regalino?
1: Ah beh sì, i regalini del Nesquik. Poi qua ce ne sono una marea. Adesso andiamo un po' a analizzarli, ma...
0: Ecco il nuovo magico doppio regalo di Nesquik, il video temperino.
1: Il video temperino
0: in tutte le confezioni da 500 grammi col sapore di cioccolato. C'è il gioco assicurato. Nesquik Nestlé.
1: Nesquik Nestlé, bellissimo. Il video temperino, tra l'altro, io penso di averlo visto solo nella pubblicità sul topolino.
6: Mai visto io comunque dal vivo quello.
1: Esatto.
6: Il temperino normale io... sì, quello che saltava con la carica sì,
1: difatti
6: quello
1: te... no. Difatti noi c'erano quello che saltava che si chiamava il Quick Robot, il Quickie Robot, una cosa del genere, che era ovviamente un automa sì. Di plastica, c'era o azzurro o rosso mi pare. Con il cappello bianco cambiava anche aspetto.
7: Ma vedi quante cose ti ricordi? Queste rimarranno a vita. Cioè, adesso
1: ma è tutto il topolino, è tutto qua. Poi ovviamente oggi ce la siamo trascritti un po' di cose, perché poi dobbiamo seguire il filologico, ma però la roba di quella volta te la ricordi. Te la ricordi per forza. Tra l'altro c'era un giochino che a me piaceva un sacco, e ovviamente noi non eravamo consumatori di Nesquik, ma... gli amichetti
6: dopo
1: sì.
6: Li trovavi sui banchi di scuola.
1: Bravo,
6: eh?
1: Esatto.
6: Il vicino di banco aveva magari quello che ti piaceva a te
1: e c'era anche questo giocattolo sì. Qua che ti portava un po' al gioco d'azzardo perché
6: sì.
1: Era una slot machine
6: sì piccolina sempre di Nesquik con la scatolina
1: sì,
6: sua.
1: Sì,
7: avevano predetto tutto comunque loro
1: poi c'era la torcia
6: bellissima
1: che era anche la Quick. Poi il più vecchio di questi c'era anche una cannuccia te pensa che genialata barra semplicità in un giocattolo. C'era la cannuccia dove tu non facevi altro che soffiare. In fondo alla cannuccia c'era un canestro con la pallina dentro e tu soffiavi la pallina volava.
6: E dovevi far canestro lo scopo?
1: Beh, non dovevi farlo uscire fuori dal canestro, sì. Certo. Quindi erano tutte queste cose qua semplici dove tu comunque potevi tranquillamente giocare le ore insomma per non...
6: È che per i bambini questa roba qui era proprio una manna dal cielo, comunque erano magari più belli dei giochi super sofisticati perché erano quelli che...
1: giochi semplici.
6: Erano semplici e che trovavi sulle... appunto che li vedevi sulle riviste come Topolino e già da lì ti scatenava l'immaginazione.
1: Esatto, e poi comunque cioè dentro trovavi comunque sempre qualcosa... E non dovevi fare punti o via dicendo, quindi c'era poi il concorso con i punti, ma era una cosa a parte, che quello lì lo facevi andando a prendere premi magari più sostanziosi.
6: Però intanto trovavi una sorpresa.
1: Sì, sì, sorprese che ovviamente andavano a variare in base al periodo, quindi magari c'era il periodo dove era uscito il Quickie Robot e trovavi il Quickie Robot, poi c'era il periodo della slot e trovavi la slot, quindi erano tutti...
6: Sì, cambiavano secondo la stagione.
1: Sì, sì, sì. Tra sì. L'altro io adesso ti voglio far mettere una cosa che a me è sinceramente una sigla di un altro di un'altra cosa solubile che ovviamente da bambino odiavi, però te l'hanno fatta
7: è
1: piacere.
7: Vero che lo odiavi, vero.
1: Perché proviamo a sentirla.
2: Lega Zoro dal favoloso mondo, Fabula Lego, Zoro presenta i nuovi personaggi, Fifi, Tony, Lisa, siamo gli amici del
1: te pensi.
2: Siamo regalo regalone.
6: Ma senti che jingle.
1: Sì. Esatto, ma poi
2: Orzoro Nestlé.
1: L'Orzoro in quel periodo lì aveva fatto questa collaborazione con la Lego. Cioè, quindi tu trovavi dentro,
7: addirittura
1: dentro, esatto, dentro il barattolo, perché poi l'Orzoro aveva il barattolo con non era la cosa non era accattivante come quella del Nesquik, ma era un barattolo cilindrico col tappo, e dentro trovavi praticamente questo ovetto praticamente tipo quello degli uovi di Pasqua, no? Mm-hmm. Trovavi questo ovetto colorato, che tra l'altro era colorato di giallo e arancione, se non sbaglio, e dentro questo ovetto trovavi questi personaggi Lego Fabuland, che tra l'altro ho scoperto che ad oggi sono ritornati.
6: Ah, ok.
1: Quindi
6: sempre con loro,
1: la
6: no,
1: Lego
6: però
1: li ha riprodotti di nuovo, e sono praticamente questi animaletti antropomorfi, scusate, di questa linea qua, ed erano caratterizzati da braccia e gambe snodabili e teste di animali, ovviamente. E quindi se dico Orzoro, alla fine per par condicio ovviamente c'è anche un'altra di
6: sempre
1: queste
6: dell'orzo,
1: esatto, sempre che sapeva di orzo, no? Ed era un po' più diciamo tra virgolette famosa.
6: Da me girava più questo, infatti, in casa.
1: Sì, ma io ricordo il sapore di entrambi ed è veramente orribile.
7: Era tremendo.
6: Era un caffè di orzo.
1: Te quello lì però non l'avevi mandato giù il cucchiaio?
7: No.
1: Per carità.
7: Io me lo ricordo quando andavamo negli alberghi, che andavamo in ferie con i miei genitori. Cosa ti facevano bere da piccolo? Il cappuccino con l'orzo.
6: Era il caffè dei bambini.
7: Esatto, sì. Era tremendo. Potresti una roba.
1: Potresti riproporlo al bar.
7: Ma adesso lo bevo, mi piace anche.
6: Ma non
1: sì, no, quello. Io dico quello di quella volta lì. Gli porti un orzo bimbo, un orzoro. Orzo bimbo, ovviamente, adesso andremo a vedere.
6: Di 40 anni, quello è più buono, quello è più stagionato, è più trovarlo intero.
1: Tra l'altro, ragazzi, io adesso, per carità, adesso mettiamo un attimo la sigla dell'Orzo Bimbo.
6: Sentiamo com'è.
1: Che tra l'altro quella faceva anche come un programma televisivo. Vedi, bim bom bam.
6: Bim bom
1: bam. Bim bom bam. Senti come si divertono. Bim bom bam. Orzo bimbo, bim bom bam. Orzo bimbo, che bom bam.
8: Al mattino, per la sua prima colazione, orzo bimbo e latte. Sapore e sostanza, tutta natura.
1: Buonissimo, ma tra l'altro io vi invito ad andare a vedere la pubblicità su YouTube. È una cosa, io ci sono rimasto, sono rimasto male. Praticamente c'è questo pulmino giallo, quelli della scuola, no? Quelli gialli, mm-hmm, pieno di bambini, perché dentro ci sono i bambini,
7: certo.
1: Sfrezzava come un matto in un campo, come se fosse uno di quei pullman zeppi di pakistani, cioè una roba
6: che andava sull'Himalaya, tipo, no, no, quei precipizi.
1: È bravo, sì, in quelle strade lì, però in un campo, e vedi sto pulmino fare zig zag a destra e a sinistra, e fra un po', quando poi fanno l'ultimo pezzo, che fanno la la la la la la la, si stava ribaltando, quindi io non so come è andata a finire.
6: Gli è andato animazione, così sembrava più, no? Che ballava anche il pulmino.
1: E noi guardavamo queste pubblicità con molta tranquillità.
6: Era normale, routine.
1: Sì, sì, dai. Cosa dici, ci prendiamo una pausa?
6: Facciamo una pausa,
1: andiamo
6: sì
1: a mangiare qualche caramella con i Bau Wow Wow I Want Candy? La mettiamo, cosa dici?
6: Eccoli qui che arrivano.
1: Oppure una birra andiamo a bere.

0: I want candy.
1: Però non le mangiamo. No, abbiamo solo le bottiglie.
0: E comunque siamo sempre qui in diretta dagli studi di Radio Talpa Cattolica, Via del Prete 7. E niente, partiamo di quest'ultimo blocco di questa macchina del tempo di oggi con dopo che abbiamo parlato di detersive, di gommine che non cancellavano, e ora parliamo di collezionismo vero e proprio.
1: Beh, cancellavano il foglio, te lo bucavano.
0: Che, gommine che bucavano e lasciavano strisciate nere.
1: Sì.
0: Allora, oggi esiste un mercato pazzesco per queste vecchie sorprese. Sapete perché? Perché erano fatte per essere usate, consumate.
1: E molte volte anche le buttavi.
0: E si trovavano per terra, infatti, queste cose qui.
1: Bravo.
0: Oggi trovarle intatte, magari, e ancora sigillate nella loro plastica originale, è impossibile, praticamente.
1: Sì, io non so quelli che trovano. Io ho visto qualche anno fa, un anno o due fa, che su eBay, non mi ricordo dove, vendevano il barattolo, dicevamo, dell'orzoro, con la sorpresa dei Fabulen dentro, quindi intatto, con la polvere e tutto. Ma dove cacchio l'hanno trovata quella roba lì?
2: L'hanno tenuta.
1: Ma,
0: o che l'hanno...
2: cioè, qualche casa della nonna.
1: Sì. È come quelli che dell'ovine Kinder, no? Che sì, tengono sì, l'ovetto sì, pieno con la cioccolata tutta frantumata dentro il coso, però c'è la sorpresa.
0: Ma lo sai che adesso, parlando un attimino di questa cosa qui, ieri mi è capitato di vedere un video dove fanno gli ovetti Kinder che hanno tutte una sala fatta apposta con tutte le sorprese degli sì, ovetti, dalla sì, prima all'ultima, dentro dei cassettini, che tipo quelli dove tieni le viti.
2: C'era il fratello di una mia amica, adesso che me lo fa ricordare, lui di sopra in mansarda, se te salivi in camera sua, aveva tutta la collezione delle sorprese degli ovini Kinder, quelle che era da montare. Voilà. Ma tutte ste miniature piccolissime, tutta la mansarda piena.
0: Aveva anche quei famosi soldatini di stagno, sì, bellissimi.
1: Ah, quelli sì, quelli sì.
0: Che quando li beccavo ero proprio, dicevano che ho trovato quello
2: ma
0: più brutto,
2: era una cosa
0: trovato,
2: fittissima
0: adesso...
2: poi piena di ste miniature di...
1: infatti una volta sembravano brutti perché comunque erano grigi,
0: anche perché volevi il giochino
1: come
0: da costruire face...
1: bravo
0: tipo,
1: c'erano
0: quelli...
1: esatto c'era quelli della Disney, Topolino, no, che li univi, facevi tutti i pupazzetti, la pantera rosa,
2: la pantera
1: cioè,
2: rosa,
1: quante ce n'erano. E poi ti trovavi sto cacchio di soldatino che dici cosa ci faccio di piombo, poi quindi immaginate te adesso.
0: Comunque c'erano dopo, quando anche noi eravamo un po' più grandicelli, diciamo, quando uscivano tutti i set, tipo i coccodritti, non so se vi
1: gli ippopotami.
0: Comunque le collezioni complete di quelle valgono,
1: sì,
0: hanno
1: sì,
0: un bel valore. Eh
2: già,
0: sanno.
2: Eh già. Una volta si usava a collezionare le cose, adesso è scemata un po'.
1: Adesso un po',
2: cosa.
1: No, oddio, dipende, noi no, quelli di dell'età nostra no, quegli altri può darsi.
0: Comunque, riprendendo un po' il filo, diciamo, dell'introduzione a cui stavo dando di questa collezione vera e propria. Vediamo che oggi abbiamo la Lucia qui in studio.
2: Parlando di collezioni.
0: Si deve parlare proprio di
2: sì,
0: questa
2: no,
0: collezione.
2: Io l'ultimo trasloco, infatti, ho aperto un raccoglitore e mi sono ricordata che facevo la collezione delle schede telefoniche. Cioè, una volta avevamo anche le cabine telefoniche, era tutta un'altra cosa.
0: Prima gialle, poi rosse sono diventate.
2: Bravo, infatti, quelle rosse assolutamente. Cioè, mettevamo i numeri di telefono degli amici nelle rubriche o comunque ci ricordavamo
1: a memoria.
0: Ma
2: anche dopo, quando sono nati poi dopo i cellulari, i numeri di telefono ti ricordavi tutti a memoria.
0: Sì, le prime volte, sì. Poi adesso no.
2: Però eravamo piccoli, cioè, era bello uscire di casa, andavi alla cabina telefonica o comunque alla tabacchi, all'edicola, a comprare la scheda telefonica.
0: Che bello.
2: E collezionavi anche quelle cose lì. Io ho un raccoglitore pieno di schede telefoniche. Alcune da collezione, altre no.
1: Vabbè, però ce l'hai portato, abbiamo
2: certo,
1: guardato
2: sì,
1: e
2: sì,
1: mi dispiace
2: sì,
1: per
2: sì,
1: chi non può assistere, ma veramente tanta, tanta roba, anche perché comunque erano avevano anche dei valori, no?
2: Sì, sì, sì, alcuni sì, e vabbè, hanno valore per me anche quelle che vedo che valevano niente.
1: Però
2: perché magari
1: avevano anche un credito, volevo dire, scusami,
2: sì,
1: dentro.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Alcune 1.000 lire, 2.000 lire, le lire.
0: 10.000 lire.
2: 10.000 lire.
0: Che bello ritrovare anche le lire,
2: mamma
0: magari.
2: Mamma mia.
0: Che bello.
2: Io tempo fa ho trovato una 2.000 lire, mi sono messa a piangere quando l'ho vista.
0: Ci credo.
2: Ah, l'ho tenuto, tremavo. Ma
0: lo
2: sono
0: sai che...
1: Forse erano più calde rispetto
2: sì,
1: all'euro.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
0: Ma a me mi è successa una cosa, veramente. Qualche anno fa stavo mettendo a posto dei vestiti e ho trovato 50.000 lire lavate dentro dei pantaloni, perché ho lavato quei pantaloni
1: con perlana,
0: un po' sbiavite, però le ho tenute perché anche
1: cavolo,
0: se sono sbiavite 50.000
2: ma
0: lire,
2: certo,
0: ho detto, ma pensa a te cosa, perché non le ho spese quella volta e mi sono rimaste lì, però magari è meglio che non le ho spese perché è un bel ricordo,
2: è un bel ricordo assolutamente. No, a me sì, non mi ricordo perché mi sono tornate queste 2.000 lire in mano, ma è stato proprio un viaggio nel tempo.
1: Ah, sì, sì.
2: Poi... L'altro giorno la 100 lire c'era di due tagli, una grossa e una piccolina.
0: È vero che c'erano quelle piccoline, sì, le ultime che
2: la
0: avevano
2: piccolina
0: fatte.
2: Ho trovato.
0: Sì.
2: Cioè, al bar uno l'ha tirata fuori dalle tasche, cioè io non ci volevo credere, dicevo, no, non è vero, non è la 100 lire, è una vita che non le vedi in giro,
1: sì,
2: a
1: sì,
2: meno
1: sì.
2: che dentro i quadri, no?
1: Sì. Ma tra l'altro prima guardavamo un attimo, sfogliavamo l'album, c'erano delle chicche che io non mi ricordavo mai, non mi ricordavo più, la SIP.
2: Sì.
1: Poi sopra...
0: Che si chiamava SIP prima SIP. Di Telecom, sì, era SIP.
2: Che poi qua a Cattolica avevamo quelle lì ai Giardini di Amici.
0: C'era il negozio,
2: c'era
0: della,
2: il negozio
0: SIP,
2: della SIP.
0: Sì, che ti vendeva le carte.
2: Sì, ma non solo, vedevi queste vetrate e vedevi tutte queste cabine della
0: è
2: SIP
0: vero,
2: dove potevi andare
0: sì.
2: a telefonare comunque.
0: Perché comunque quella volta c'erano i turisti, ovviamente non c'erano i telefonini.
2: Ma magari
0: adesso.
2: Anche non tutti avevano il telefono in casa
0: e quelli lì erano anche comunque proprio per come si dice raccogliere molte persone
2: sì,
0: contemporaneamente
2: sì, sì, sì.
0: che potevano chiamare. Io mi ricordo che qui io abito in via Ferrara, praticamente qui sull'angolo di via Bologna c'erano due cabine telefoniche.
2: Sì, è vero, ma sono rimaste per tanti anni, poi dopo le hanno tolte tanto tempo dopo
0: Sì, e comunque se te andavi in estate dalle 6:30 alle 8 di sera c'era
2: la fila
0: della gente per chiamare
1: perché pagavi di meno.
0: Ma può essere
2: vero,
0: la sera
2: vero.
0: C'era la fascia oraria in effetti,
2: l'abbiamo visto
0: ridotta,
2: nelle
0: sì.
2: schede telefoniche prima questa
0: sì.
2: cosa qui che ricordi,
1: non si sapeva, io non sapevo
2: ricordi.
1: Assolutamente questa cosa qua su tutte le schede di vario tipo luci c'erano
2: sì.
1: più cose, no?
2: Sì.
1: Tra
0: disegni,
2: i film che uscivano comunque o le
0: il Papa.
2: Sì, vabbè, ma c'era anche sì, esatto.
0: c'era anche una col Papa.
2: C'era anche
0: c'era,
2: tipo
0: sì.
2: facevano magari erano i primi anni che uscivano le pubblicità anche riguardo al telefono azzurro, ai problemi di dipendenza,
0: sì,
2: AIDS,
0: sì.
2: quindi la mettevano anche. Quella era un'altra pubblicità, la scheda telefonica.
1: Esatto.
2: Non era una pubblicità alla televisione.
0: Sì, perché su un lato c'era comunque il valore sì. della scheda
2: e dall'altro era la pubblicità
0: dietro.
2: Che loro volevano mandare comunque.
0: Sì.
1: Ma proviamo a sentire questa pubblicità.
0: Vediamo
1: ce
0: com'è.
1: Vediamo un po', perché comunque c'era. Eccola. Sì.
3: Non ho più monete.
1: Vedi?
0: Non ho più monete.
3: Non posso più telefonare.
1: È perché una volta c'erano
3: chiamare.
1: I gettoni.
0: Sì. Sì.
3: Non
0: sì,
3: mi
0: sì.
3: avrà più.
4: Possiamo aiutarlo.
3: Dobbiamo aiutarlo.
0: Dobbiamo.
4: Facciamo qualcosa per
1: c'era
4: lui.
1: Anche le suore nello spot.
4: Sì. C'è la scheda,
5: la scheda
4: telefonica.
3: La scheda conviene.
4: La scheda non pesa.
3: Prova anche tu.
6: La scheda telefonica
0: ti salvava la vita.
1: Eh sì.
6: Facile da trovare.
7: Fatemi parlare.
0: Perché questa poi dove era ambientata alla stazione mi sembra di Milano o no, in una stazione
1: era
0: comunque.
1: In una stazione sì sì era in una stazione era però dai era una cosa fuori di testa. Tra l'altro c'erano come dicevi te anche i film
2: sì, sì,
1: uscivano
2: sì.
1: le copertine dei film
0: sì, le locandine mettevano proprio sul lato di là della,
2: sì.
0: del film che doveva uscire.
1: Io mi ricordo a casa ne ho un paio perché io comunque non le collezionavo e ne ho un paio ancora che una ce l'hai anche tu e ho guardato anzi due ne hai
2: sì.
1: entrambe di pratica
2: sì.
1: che una era sull'angelo azzurro come dicevo prima l'angelo azzurro in quei periodi si beveva in discoteca
2: andava
0: fuoco B-52.
1: Quindi no e sul telefono azzurro no una così e poi l'altra era sui calciatori che era l'annata
2: sì.
1: 97-98 quindi diciamo eravamo già quasi verso i 2000.
0: C'era 15-16 anni già quelle, anche di più.
2: Io sì. 11 nel 97.
1: Ed erano uscite tutte queste cose qua, quindi c'era un sacco di roba. Poi,
2: beh, io qui ho poca Ontas perché comunque era di quei periodi lì.
1: Ma quella del Quinto Elemento è una chicca quella.
0: A me quella che proprio mi ha fatto rivivere il ricordo è quella
2: di Italia 90. C'è anche quella del Dixand.
1: Ma di Italia 90?
0: Con il Ciao, la mascotte.
1: Fa brutto,
2: sì,
1: cioè.
2: Sì.
1: E poi,
0: da piangere, vedere.
1: Guarda. E poi c'erano anche tutte cose comunque gli SOS per che ne so tipo i paesi africani
2: sì.
1: o
0: e le trottole che c'erano anche quelle con le trottole
1: Gli uovi di Pasqua, le trottole.
2: Beh, ma secondo me qualsiasi argomento volevano tirar fuori per comunque da far sapere alle persone, lo tiravano fuori con le schede telefoniche anche, perché era una grande pubblicità questa.
0: Sì, girava nelle mani di tutti.
2: Sì, esatto. Esatto.
1: C'erano persino le Universiadi, che cioè, uno dice no, in Sicilia nel 95-97, non so.
0: Le Olimpiadi delle Università sarebbero state.
1: Sì. Quindi tutte queste cose qua, molte. Anche dai, la Lega del Filo d'Oro, poi c'erano delle cose che c'erano dei metri, no?

c'è un momento nella giornata in cui tutto rallenta. Le notifiche smettono di arrivare, le voci si abbassano e resta solo una domanda, semplice, ma difficile da ignorare. Che senso ha tutto questo? Forse la risposta è sempre stata lì, nascosta tra le note di una canzone. In questo viaggio attraverseremo 7 brani, 7 visioni diverse dello stesso mondo. Un mondo che cambia, che si spezza, che a volte sembra perdere direzione, ma che, proprio per questo, ci costringe a cercare. Tra suoni e significati, tra emozioni e contraddizioni, proveremo a capire cosa ci racconta davvero. Questo percorso non promette soluzioni, ma qualcosa di più raro, la possibilità di restare in ascolto. Benvenuti a Musica che Storia. C'è una sensazione che tutti conosciamo, quella di guardare indietro e di sentire che qualcosa ci manca, ma senza sapere esattamente cosa. È da qui che partiamo, con John Anthony, il genio che sta dietro a 54 Ultra, uno di quegli artisti difficili da incasellare. La sua musica sembra arrivare da un'altra epoca, ma allo stesso tempo suona incredibilmente contemporanea. È quello che potremmo chiamare un'estetica retrofuturista. Synth caldi, atmosfere sospese e una malinconia che non è mai pesante, ma quasi luminosa. Turnaround è proprio questo, un giro, un ritorno. Ma non è un ritorno reale, è emotivo. È come quando rivedi un posto dell'infanzia e ti accorgi che non è cambiato, ma tu sì. E allora nasce la prima crepa nel nostro racconto. La nostalgia è davvero un ricordo o è una costruzione? In un mondo che corre sempre avanti,

Se la mia prima scelta musicale era una carezza, qui entriamo in qualcosa di più urgente, quasi viscerale. Obon Jair ci trascina in un presente che pulsa, che non lascia tregua. Obon Jair è un artista nigeriano-britannico e questa doppia appartenenza si sente tutta nella sua musica. C'è una tensione continua tra radici e contemporaneità, tra spiritualità e realtà urbana. Come a dire, se il paradiso esiste, deve essere qui, adesso, non dopo. Ma questo adesso è pieno di ansia. L'amore diventa qualcosa di instabile, quasi pericoloso. La violenza non è solo esterna, ma anche interiore. Una curiosità interessante, Obon Jair ha spesso parlato del suo rapporto con la fede e con la comunità, elementi che ritornano nelle sue canzoni, ma sempre in modo ambiguo, mai rassicurante. E allora ci chiediamo, in un mondo così frammentato, è ancora possibile sentirsi parte di qualcosa? O siamo tutti individui isolati che cercano disperatamente una connessione?

Dopo tanta tensione, arriva un momento di respiro. Come quando, dopo aver trattenuto il fiato troppo a lungo, finalmente si lascia andare l'aria, piano, senza rumore. Di Martino, con meravigliosa incoscienza, ci riporta su un terreno più intimo, quasi domestico. Uno spazio in cui tutto sembra più vicino, le emozioni, i pensieri, persino le contraddizioni. La sua scrittura sembra semplice, ma non l'è mai davvero. È una semplicità costruita con precisione, dove ogni parola sembra leggera, ma ha un peso. C'è sempre un equilibrio delicato tra leggerezza e profondità, tra ironia e malinconia. Questo brano è una riflessione sull'amore, ma non quello idealizzato, perfetto, distante. Quello sull'amore reale, quello fatto di dubbi, di esitazioni, di piccoli errori quotidiani, di momenti che non fanno rumore e proprio per questo restano. Una cosa curiosa è che Di Martino viene spesso associato alla tradizione cantautorale italiana. E in parte è vero, ma il suo modo di raccontare ha qualcosa di profondamente contemporaneo, quasi cinematografico. Non descrive solo situazioni, costruisce scene, atmosfere, piccoli frammenti di vita. E allora, il punto, qui non è capire tutto, anzi forse è proprio il contrario. Se il non sapere, il non controllare, fosse l'unico modo per vivere davvero qualcosa di autentico? In un mondo ossessionato dalle risposte, questo brano ci invita a fare un passo diverso. Restare nelle domande, abitarle, senza fretta di risolverle, perché a volte è proprio lì, nell'incertezza, che le cose diventano vere.

E poi succede qualcosa, quasi impercettibile all'inizio, come una crepa sottile che attraversa la superficie delle cose. La realtà si incrina. Con Traffic Light, firmata da Flea assieme a Thom Yorke, entriamo in una dimensione sospesa, quasi onirica. Uno spazio in cui il tempo sembra rallentare, dilatarsi, perdere consistenza. Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Pepper, qui si allontana completamente dal suo funk energico, pulsante, fisico. Il suo suono diventa più rarefatto, essenziale, quasi fragile. E Thom Yorke? Beh, Thom Yorke è da sempre un interprete lucidissimo dell'alienazione contemporanea. La sua voce non guida, fluttua, si perde, ci accompagna in territori dove le certezze iniziano a vacillare. Il brano è come una pausa nel tempo, un semaforo appunto, rosso, giallo, verde, segnali che dovrebbero indicarci cosa fare, quando fermarci, quanto andare. Ma qui non funzionano più così. Qui il semaforo non dà direzioni, le toglie. Viviamo in un'epoca in cui tutto è filtrato, mediato, continuamente reinterpretato. Scorriamo immagini, parole, vite che sembrano reali, ma che spesso sono solo versioni costruite, aggiustate, ottimizzate. Tra social, algoritmi invisibili e narrazioni che non si fermano mai, la realtà diventa qualcosa di sfuggente. Difficile da afferrare, ancora più difficile da riconoscere. E allora la domanda cambia. Non è più cosa sta succedendo, ma cosa è vero. Questa traccia non prova a rispondere, fa qualcosa di più radicale, ci costringe a rallentare, a restare fermi davanti a quel semaforo che non dà istruzioni, a convivere con il dubbio. E forse è proprio lì, in quella sospensione, in quel momento in cui non sappiamo se andare o restare, che inizia una forma diversa di consapevolezza. Meno rassicurante, certo, ma forse più autentica.

Ora il viaggio raggiunge il suo punto più estremo. Commanda indiana, il suono si spezza, si deforma, diventa quasi fisico. I Mandi Indiana sono un progetto nato a Manchester e la loro musica è volutamente destabilizzante. Mescolano elettronica, noise e suggestioni industriali creando paesaggi sonori che più che accompagnare mettono alla prova chi ascolta. Non cercano di piacere, cercano di far sentire. E quello che sentiamo qui è frammentazione, violenza, disordine. È come se il mondo, improvvisamente, perdesse coerenza. Le parole non bastano più. E allora resta solo il suono, crudo. Una curiosità, nei brani dei Mandi Indiana, la voce viene spesso trattata come uno strumento, più che come un veicolo di significato. Viene manipolata, distorta, inserita nel tessuto sonoro come un elemento tra gli altri. E questo rende tutto ancora più straniante. E allora ci dobbiamo chiedere se è ancora possibile trovare armonia in mezzo al caos, o dobbiamo accettare che il caos è la nuova normalità.

lentamente, qualcosa cambia. No, non vi propongo una soluzione, ma una possibilità. Con Arlo Parks ci spostiamo in una dimensione diversa, più luminosa, ma ancora attraversata da ombre. Arlo Parks è una cantautrice britannica, nata a Londra nel 2000. È diventata una delle voci più riconoscibili della nuova scena alternative pop e indie soul. E il suo primo album, Collapsed in Sunbeams, ha vinto il prestigioso Mercury Prize nel 2021. La sua scrittura è sempre stata molto diretta. Parla spesso di vulnerabilità, salute mentale, identità, relazioni. Non come concetti astratti, ma come esperienze quotidiane, vissute sulla pelle. Nella sua ultima uscita discografica, Blue Disco, c'è qualcosa che si sposta. C'è un'energia diversa rispetto ai suoi lavori precedenti. Più movimento, più ritmo, più corpo. Non abbandona la sua scrittura intima, ma la porta in uno spazio più aperto, quasi fisico. È come se dopo aver attraversato una fase più buia e introspettiva, iniziasse a riemergere qualcosa. Non in modo netto, non definitivo, ma sufficiente da cambiare la percezione, lasciando spazio a qualcosa che non è ancora definito, ma che esiste.

chiudiamo con lo sguardo lucido, quasi ironico, di Joe Jackson e con il suo Fabulous People. Joe Jackson è un artista che ha attraversato decenni di musica, sempre con uno sguardo critico sulla società. E qui non fa eccezione. Il brano è una fotografia del nostro tempo, rumoroso, contraddittorio, pieno di slogan, pieno di persone straordinarie, ma anche un po' ridicole, perse e confuse. Se c'è una cosa che questi episodi di Storie senza titolo ci lasciano addosso, è forse che la musica non serve a chiudere le domande, serve a tenerle vive, a farle risuonare un po' più a lungo, a volte fino a farle quasi diventare fisiche. Perché ogni brano che abbiamo attraversato non racconta solo un suono, racconta un modo di stare nel mondo. E quindi, amici di Musica che Storia, è proprio in questo spazio intermedio, dove nulla è del tutto definito, ma tutto continua a muoversi, che ci ritroveremo nel prossimo episodio. Perché ci sono ancora storie da ascoltare, suoni da attraversare e domande che non hanno fretta di sparire. Ciao a tutti!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rangzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Simplesmente única.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Siamo oggi al terzo appuntamento del progetto Made in Romagna. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. In questo viaggio scopriremo l'utilizzo del dialetto nei testi autoctoni dei nostri artisti, ascolteremo come il dialetto diventa musica e si fonde in tante declinazioni, partendo dalla musica popolare tradizionale per poi arrivare al blues, al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. La sigla che stiamo ascoltando in sottofondo è un riff in stile bluegrass dalla tradizione folk americana della costa orientale, ma fa parte di un brano che ci introduce all'ospite di oggi, Chico Detebel, al secolo Adriano Cicognani. Chico Detebel e Marie Grace è il nome d'arte con cui vanno in giro Adriano Cicognani e Maria Grazia Filangeri da Sant'Agata sul Santerno. Il loro stile è quello dei musicisti di strada, duo chitarra, voce e cori, dove il blues, il bluegrass, lo swing e qualunque altro genere rischia di essere utilizzato e asservito all'ironia dei testi in dialetto romagnolo. Questi testi utilizzano l'ironia sagace ma bonaria del romagnolo in osteria. Con il suo stile quasi cabarettistico, Adriano è un acuto osservatore delle situazioni di vita quotidiana, della vita di coppia, del territorio e riesce a fondere insieme l'ironia del testo e la musicalità del dialetto con ritmi e stili musicali già noti e riconoscibili. Adriano è qui con noi, lo ringraziamo per la disponibilità e ci

0: quelli che imparavo con la chitarra, ho cominciato subito a scrivere delle canzoni, sai, anche perché fare le canzoni degli altri non mi riusciva così semplice. Allora dici, me le faccio io, così sono sicuro di riuscire a farle bene.
1: E quindi, ma lo stimolo e l'ispirazione a scrivere le tue canzoni quindi è venuto a seguito, diciamo.
0: Sì, e dopo diciamo che non ho cominciato a scrivere le canzoni prima in italiano, poi ho provato in inglese perché ho scoperto il magico trio di note, primo grado, quarto grado, quinto grado del blues, e quindi dopo di lì però non riuscivo a comunicare in inglese e ho cominciato a scrivere in romagnolo. Dopodiché ho sempre suonato così tra amici, nelle feste private, ma non mi sono mai esibito in pubblico. E poi dopo, solo in tarda età, 20 anni dopo diciamo, ho cominciato a fare i miei primi concertini. E dal 2018 diciamo ha cominciato anche mia moglie a farmi da coro. All'inizio un po' così ero titubante, ma in realtà è saltato fuori che la complicità di coppia alla fine fa diventare ancora più divertente.
1: Infatti l'ironia è, se vogliamo, il filo conduttore un po' delle tue canzoni, no?
0: Assolutamente.
1: Da dove nasce questo sbuzzo, come si dice in romagnolo?
0: Bah, sai com'è, io sempre ho cominciato a lavorare in campagna, ho lavorato per 14 anni nella cooperativa Braccianti, e tu non puoi immaginare cosa si dice per far sera quando lavori, quando sei a pottare o a zappare delle bietole. C'è lì l'ironia, viaggia forte con gli strampelli più impensati, quindi probabilmente di lì è comunque una cosa anche innata mia.
1: Allora iniziamo subito con un primo pezzo. Ad ascoltare il primo pezzo, che è Star News.
0: Sì, perché un pezzo.
1: Cosa vuol dire tanto Star News?
0: Star News, strigni, no? Come adesso non so neanche, perché sono talmente abituato a parlare in dialetto che delle volte le parole in italiano fa anche fatica a trovarle. E questa di solito quando faccio i live la introduco anche con la Zirudel. E parlo appunto del fatto che la gente adesso in questa società moderna diventa sempre più individualista, fa fatica a salutare quando uno ti incontra per la strada, oppure se ti saluta qualcuno ci rimane male, dice cosa vuole questo qui, non si conosce neanche il vicino del pianerottolo. E allora ho fatto questa canzone appunto, dice che siamo tutti un po' stragnosi,
1: stragnosi,
0: ritrosi
1: Star News.

0: Il prossimo brano è dedicato alle donne. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Ma sì, noi i soliti luoghi comuni che noi uomini usiamo per definire le donne, no? Che ci lamentiamo sempre noi delle donne in qualche modo, ma poi alla fine quando le donne non ce le abbiamo, quando la donna non c'è, ci manca. Il nostro letto sembra vuoto come il deserto, ci mancano i loro bracci, i loro carezze, i loro baci. E allora ho scritto questa canzone che si intitola Donne.
0: Chiaramente è riferita a Maria Grazia, non ad altre donne.
1: In generale, cioè sono quelle cose che vanno bene un po' per tutti, diciamo.
0: Beh, a questo punto il brano che ascoltiamo si chiama Donne. Mi sembra giusto sentire anche l'opinione di Maria Grazia.
2: Ecco sì, è vero, le donne mancano agli uomini quando non ci sono, però l'uomo si lamenta della donna, si lamenta perché fondamentalmente non la capisce e si scervella, strabuzza, cerca di sciogliere questo ingranaggio di pensiero complicato femminile e poi alla fine dice ugna gnin da fe.
0: C'è il famoso discorso che l'uomo ha due neuroni, no?
1: Esatto,
2: molto più semplice.
1: Infatti dopo dice ugna gnin da fe, le mela sceste e mezze cantine.
2: Esatto. Sì.

Allora, la prossima canzone, che sarà Funky Tone e Funk the Panettone, nasce originariamente come una sirodella che avevo scritto tanto tempo fa, che parla appunto del giro, del valzer che fa il panettone quando ti arriva il regalo, non so, delle feste natalizie, e che tu poi ricicli continuamente, e la stessa cosa fanno poi anche gli altri, fino a fare il giro, e magari poi questo panettone ti ritorna a casa da un'altra parte. E poi successivamente, per fare un video che noi di solito per Natale facciamo sempre uscire un videoclip o qualcosa del genere, l'abbiamo riesumata e l'abbiamo fatta diventare un funky.

0: Beh, Funky Tone mi sembra un pezzo crossover, no? Quindi c'è del funky, c'è del rap, quindi qui ti sei distaccato un po' dal blues, ma mi sembra che hai fatto un brano con del tiro non male. Il prossimo brano invece mi sembra di capire che è un brano da osservatore, da bar, che guarda le belle ragazze, ma ti lascio descrivere.
1: Sì, è un po' dedicato appunto alle belle donne, no? Cioè, quando sei lì davanti al bar o in qualsiasi altra situazione, vedi passare quella donna talmente bella che ti toglie il respiro, che dice: oh, c'è da miseris, fate bella gnocca C. Infatti la canzone si intitola Fate bella gnocca C. E dici: questa la si muove, da come si muove, da come si atteggia. Dice: questo è un spettacolo da natura proprio. Ci mette tutta la passione il romagnolo, perché il romagnolo è passionale, soprattutto, no? Oltre ad essere ironico, ovviamente.
2: Beh, la cosa curiosa di quando la cantiamo, ad esempio, in modalità buskers, questa canzone qui, è che come la cantiamo si materializza la bella gnocca.
1: Sì, è vero, ci piace sempre.
0: Quindi
1: in generale ci capita.
0: Fa da richiamo per la bella gnocca, vai.

0: Ecco, dobbiamo dire che Chico Dette Belle e Mary Grace sono anche autori di esilaranti video che potrete trovare su YouTube, perché queste canzoni poi in realtà sono accompagnate da una regia anche video, quindi da una sceneggiatura che voi stessi producete, no?
1: Sì, non tutte le canzoni, ma in alcune canzoni abbiamo fatto il videoclip, diciamo così.
0: In particolare la prossima canzone, che è una canzone che è un ritratto di vita coniugale familiare
1: al tempo del lockdown
0: in ca con te, quindi eravate chiusi in casa, esatto. E dovevate per forza convivere,
1: esatto. Questa è un'esperienza che mi ha vissuto in tanti,
0: esatto. E quindi in ca con te.

0: Beh, comunque mi sembra che nonostante il lockdown ci sia alla fine una riconciliazione familiare, no?
1: Beh, certo,
0: perché... Direi no, perché per forza tocca fare per forza la pace, no? Anche se avessimo litigato, tocca per forza. Sì,
2: è comunque sempre meglio essere in coppia che da soli, magari.
0: Esatto. Bene, ora nel prossimo brano invece torna il tema del conflitto tra il dialetto e l'inglese?
2: Sì, perché io ho iniziato a scrivere in dialetto per necessità, perché non riuscendo a esprimermi in inglese, quando ho cominciato a fare le mie prime canzoni, ho ripiegato sul dialetto, che è veramente molto musicale e si presta benissimo ai generi che piacciono a me, come il blues, il funky e la musica soul, eccetera.
0: Il prossimo brano è Woman and Back, back nel senso romagnolo, quindi è cornuto sostanzialmente.
2: Esattamente.

0: Questa era una splendida ninna nanna con un finale che molti di noi, chi ha avuto figli, chi ha figli, esatto, conosce molto bene. E quindi immagino che anche voi, chi è che scossava? Te?
1: Maria, un po' per uno.
0: A scossare era un po' per uno.
1: Sì, però non avevo mai scritto una ninna nanna, allora ho detto mi manca, bisogna che la
0: bisogna scrivi. Fare la ninna nanna. E invece il prossimo brano, dici qualcosa.
1: È una canzone d'amore, perché mia moglie diceva sempre: non mi scrivi mai una canzone per me, non mi scrivi mai una canzone per me. E gli ho scritto una canzone d'amore. In questa versione è una versione dove gli strumenti, le chitarre, sono fatte da un amico, grandissimo amico, che si chiama Federico Codicè, che è un bravissimo chitarrista, che ha fatto queste due tracce di chitarra, e dopo noi ci abbiamo fatto le voci. E niente, ascoltiamola.

0: Beh, qui sullo stile di Django Reinhardt, quindi il jazz chitarristico, poi c'è la praticità romagnola,
1: sì, sì,
0: il senso pratico, no? Che il riporta senso... tutto alla cruda realtà, diciamo.
1: Esattamente. Come si dice? Il romanticismo romagnolo.
0: Romanticismo romagnolo.
1: Non fine se stesso.
0: Bene, prossima canzone. Questo è un bluegrass, questo qua.
1: Sì, infatti la scrissi dopo che avevo ascoltato un concerto di bluegrass. Ovviamente anche qui c'è la collaborazione di un altro mio amico che è più bravo di me a suonare, che si chiama Fabio Mazzini, che mi ha fatto la chitarra quella bella, diciamo.
0: E su questo c'è anche un video?
1: C'è anche su questo, c'è un video sulla pagina del canale YouTube Chico Dette Bell, che non l'abbiamo ancora detto, c'è questo videoclip.

0: Bene, ci avviciniamo al finale con l'ultimo brano, che è un altro quadretto ironico, autoironico in questo caso,
1: autobiografico
0: perché è una versione riadattata di un brano famosissimo, Beso Me Mucho, in questo caso Obeso Me Mucho.
1: Esatto.
2: Ebbene sì, la bilancia ha emesso il suo verdetto. Sono oltre 25 kg sopra il mio peso forma. Tecnicamente sono obeso.

0: Bene, ringraziamo intanto Adriano e Maria Grazia per aver partecipato a questa puntata. Quali progetti avete per il prossimo futuro?
1: Sto cercando di registrare un'altra raccolta di 10 brani insieme agli amici Fabio Mazzini, Luca Pasotti,
2: Emir Treré,
1: Riccardo Ferrini, batterista
2: Andrea
1: Tedaldi, esatto, che ci aiuteranno in qualche brano a realizzare questa cosa.
0: In attesa di questa prossima uscita, noi vi salutiamo e diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Talpa, che ringraziamo sempre per l'attenzione. Alla prossima puntata.
1: Ok, grazie Andrea di averci invitato e grazie a Radio Talpa, speriamo che vi siano piaciuti i nostri brani.
2: Ciao da Chico Tete Belle,
1: Mary Grace,
2: yeah.
0: A risentirci e alla prossima.
3: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web e di Radio Talpa, benvenuti a Talpando di Chi, in diretta come ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di artisti e musica anni 70, 80, 90. In studio sempre io, Melissa Galluzzi, e questa sera eccezionalmente regia Alessandro Boccalini. Ciao Ale! Questa sera voglio parlarvi di un tipo di musica che ha origini rock, rock psichedelico e non solo, è chiamato rock progressive. Questo tipo di musica nasce negli anni 60 e molti sono gli interpreti i quali hanno scelto di avvicinarsi ad esso. Un gruppo amatissimo dai fan e soprattutto dai musicisti, senza dubbio, sono loro, i King Crimson. Si sono avvicinati loro a questo tipo di musica e molti da loro hanno attinto. Loro sono un gruppo britannico nato a Londra nel 1969. Durante la loro carriera artistica hanno avuto lunghi e alternati periodi di stand-by, ma sono ancora oggi in attività, con 46 album pubblicati, 13 in studio, 25 live e 8 raccolte. La loro musica è influenzata da diversi generi, tra cui la musica classica, rock psichedelico appunto, jazz e folk, fino ad arrivare ai ritmi della musica militare e al British pop. Prima formazione del gruppo, Michael e Peter Gills e Robert Fripp, rispettivamente in batteria, basso e chitarra. Successivamente si aggiunsero Ian McDonald, Greg Lake e Peter Sinfield, con l'uscita però di Peter Gills. Con questa nuova formazione fu coniato il loro nome, King Crimson, neologismo adottato come sinonimo di Principe dei Demoni. Dopo una serie di concerti iniziali, finalmente il primo album. Il primo inciso si chiama In the Court of the Crimson King. Esce nel 1969, capolavoro assoluto, a detta del chitarrista dei Who, Pete Townshend. E la traccia di apertura di questo disco è il primo brano di questa sera in ascolto, 20th Century Schizoid Man.

E andiamo a sfumare il primo successo, che pensate dura oltre 7 minuti. Noi purtroppo non abbiamo il tempo con la nostra ora striminzita, e comunque l'abbiamo ascoltata, un accenno quasi. Bene, primo grande successo appunto era dei Kim Crimson, protagonisti di questa puntata Talpando di chi. Il loro secondo album fu considerato molto simile come stile musicale al primo, quasi ritenendolo un'imitazione, ma riscosse ciò nonostante un buon successo, ed è In the Wake of Poseidon, uscì nel 1970, e per voi ho scelto il brano Pictures of a City.

Picture of a City, sempre King Crimson. Arrivano con il loro terzo album chiamato Lizard, dove hanno delle nuove influenze avanguardistiche in questo brano e in questo, scusate, in questo album, dove si notano spunti di musica classica e jazz, che lo ha diversificato notevolmente dai primi due lavori. Lizard è stato definito dai critici un gusto acquisito, anche per i testi e al loro interno sono molto complessi. Da qui per voi Circus, era sempre il 1970.

0: got horse fed on stale chalk, ate the floors of their cages. Strongmen lost their hair, paybacks collapsed, and lions sharpened their teeth.
1: E salutiamo anche Circus, sempre dei Kim Crimson, che nel 1971 intrepresero il loro primo tour, dopodiché incisero il loro quarto album. Ricordo che i King Crimson sono un gruppo che nel loro percorso musicale hanno cambiato formazione tantissime volte e anche le loro sonorità diversificano in base ai periodi e alle influenze derivate da tante tipologie musicali. Island è il nome di questo nuovo album e la collaborazione con Miles Davis e Gene Evans regalano suoni melodici e molto calmi, richiamando tematiche sull'Odissea di Omero, pensate. Il terzo brano di questo album è molto sexy e accattivante, con suoni vagamente jazzistici. Qui Sinfield, paroliere del gruppo di quel momento, elogia le groupies definendole mele che si colgono nella gioventù, ovvero nel momento migliore della propria vita. Ascoltiamo Ladies of the Roots.

Per chi si è connesso adesso con noi con Radio Talpa e Talpando di chi, questa sera parliamo di King Crimson, che nel 1973 hanno un nuovo album, Lakes Tugas in Auspic, scusate, con una nascente sonorità del heavy metal. Noi questa sera ne ascoltiamo una parte divisa in due, ma ne ascoltiamo una sola. E allora eccola per voi a Talpando di chi, sempre Radio Talpa Web Radio.

E dopo un lungo tour, i King Crimson sono di nuovo al lavoro nel 1974 con un nuovo disco in studio, Starless and Bible Back. E il prossimo pezzo che vi farò ascoltare ne fa parte, We'll Let You Know.

Ed era We'll Let You Know, sempre con noi King Crimson, uno dei gruppi più eclettici della storia del rock, con periodi di forti crisi, poi nuovamente alla ribalta. Come questa volta nel 1974 con l'album Red, uno dei lavori più duri e forti per sonorità, caratterizzato da un intenso dinamismo musicale per i componenti della band. La pietra miliare, così definita dal gruppo, appartiene a questo album. Si chiama Starless, per voi a Talpando di Chi.

Le meravigliosa Starless dei King Crimson dura 12 minuti, ma noi abbiamo dovuto accorciare, vero Ale? Non ce la potevamo fare, ma non perché non ci piace, ma perché non abbiamo il tempo. Bene, i King Crimson, band che dopo l'album Red chiude i battenti fino al 1981, quando torna sulle scene musicali con un nuovo quartetto dal nome Discipline. Nome che dura pochi mesi però, fino a riprendere fortunatamente il glorioso nome dei King Crimson. E con la nuova formazione, ora molto vicina alla New Wave, con nuovi suoni e più svariati strumenti elettronici, arriva un nuovo album chiamato proprio Discipline. Con sonorità provenienti da generi musicali più recenti come il post-punk, il funk, il go-go e la musica africana, ascoltiamo Elephant Talk.

Ed era Elephant Talk, tratto dall'album Discipline dei King Crimson. Seguì nel 1982 Beat, con tema appunto centrale la Beat Generation e con la cultura di quell'epoca ovviamente. Uno dei brani che richiama questo stile più di ogni altro è sicuramente Neil and Jack and Me.

Neil and Jack and Me, sempre Kim Crimson, di nuovo in crisi dopo il disco Thereof a Perfect Pair. Difficoltà nelle diversità di idee portò il gruppo a separarsi per oltre 10 anni. Nei primi anni, primi anni 90, arrivò per i King Crimson una nuova formazione a 6 elementi, 2 chitarre, 2 bassi, 2 batterie, diciamo un doppio trio. Pronti quindi, sempre con Fripp come leader, tornano nel 1994 e pubblicano un extended play chiamato Vroom, con i nuovi suoni vicini a quelli elettronici derivati dall'industrial music e riferimenti al pop dei Beatles. E si parte per nuovi concerti fino ad arrivare al 1995 con il disco Trunk, il quale contiene la prima traccia che è proprio Vroom.

Home, uno dei miei brani preferiti dei King Crimson, devo dire. Grandi successi per loro, ma anche grandi scontri di idee, come abbiamo detto precedentemente, che spesso portano la band a separarsi negli anni. Questa volta però, nonostante le divergenze di idee, decisero di creare dei sottogruppi. Invece di lasciarsi e di dividersi, creano questi sottogruppi, lavorando su nuovi progetti e cercando nuove direzioni, arrivano così i project, vere e proprie costole estemporanee del gruppo, frammentazioni che sono vissute per breve tempo e si sono incarnate in quattro distinte formazioni, con un unico comune però denominatore, i due membri fissi, Robert Fripp e Trey Gunn. Nel 2000 finalmente un nuovo disco, più hard rock, dal nome The Construction of Light, è un parallelo chiamato Project X. Nel 2001 fu pubblicato l'EP Level 5, seguito da un altro subito dopo nel 2002 dal titolo Happy White What You Have to Be Happy White. Entrambi gli EP sono stati trampolino di lancio per il nuovo album del 2003, The Power to Believe. Ritorno ai suoni più ricercati però, e da qui ascoltiamo Level 5.

Level 5 dall'album The Power to Believe, altro periodo di stallo per i King Crimson, ma comunque nel 2011 pubblicano Scarcity of Miracle, ma il nome del gruppo si trasforma in Project 6. Il gruppo si sciolse e si ricompose con nuovi elementi fino al 2020 con il nome di Crimson Project. Bene, andiamo avanti. Solo loro, il gruppo più eclettico in movimento, in trasformazione, sia per il numero dei membri sia per la tipologia musicale. Gruppo che ha alle spalle 50 anni di carriera con grandi successi. Per chiudere questa serata in compagnia dei Kim Crimson, ho scelto comunque uno dei loro brani più conosciuti per chiudere questa serata, tratto dal primo album. Quindi torniamo un attimo indietro. In the Court of the Crimson King, ed è I Talk to the Wind. Ma prima vi voglio ringraziare per essere stati con noi in nostra compagnia. Vi aspetto mercoledì prossimo, sempre in diretta dalle 21 alle 22, per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 con Melissa Galluzzi in regia. Non so chi ci sarà, o se Enrico o se Alessandro, non lo so. Comunque chi ci sarà sarà bello. Comunque sempre a Talpando di Chi, sempre a Radio Talpa Web Radio. E adesso I Talk to the Wind. Notte.

Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

Ciao a tutti cari ascoltatori di Radio Talpa, qui è Magno DJ con una nuova puntata di X Generation. Oggi voglio farvi rivivere un po' gli anni 90. Ho fatto una selezione dalla mia collezione di vinili cercando di ricreare un DJ set stile cassettina tanto di moda nelle migliori autoradio dei giovani discotecari dell'epoca. Premetto che sono dischi un po' vissuti, sopravvissuti a festini privati e a ore e ore di lavoro sui giradischi in cameretta, e quindi si sentirà il classico rumore di sottofondo dei dischi vissuti, che però è anche bello in parte sentire perché trasmette quel calore, è un po' come sedersi davanti al fuoco di un camino e goderselo in silenzio con i suoi scoppiettini. Ma adesso lasciamo da parte un po' la poesia e iniziamo con il DJ set che mixerò solo per voi, cari ascoltatori di Radio Talpa, per un'ora di musica ininterrotta. Buon ascolto a tutti!

Ed eccomi di nuovo qui dallo studio di Radio Talpa. Purtroppo siamo in chiusura. L'ispirazione di questo DJ set sono state le domeniche pomeriggio dell'Onirica e le calde serate estive della Baia Imperiale di metà anni 90. E con questo vi saluto, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 18 alle 19 con X Generation. Un saluto a tutti!

Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa. Qui è Magno DJ che vi parla e siete all'ascolto di X Generation, la trasmissione dei ricordi. Anche oggi faremo un salto nel passato e precisamente nel 1994. E sebbene in quella lontana estate di 30 anni fa Baggio e Baresi sbagliavano i rigori e consegnavano la Coppa del Mondo al Brasile, nella Riviera Romagnola ci si divertiva e si ballava lo stesso. Erano gli anni d'oro delle discoteche e la nostra zona era la meta favorita del turismo europeo. La musica dance era di tendenza tra i giovani, era molto diversa da quella odierna. I BPM erano molto alti e oscillavano mediamente tra i 130 e 140 battute al minuto. Andare una serata in discoteca era l'equivalente di 4-5 ore di palestra. Sembra incredibile pensarlo adesso, ma era veramente così. In quel periodo erano i primi anni che mi cimentavo come DJ e passavo molto tempo nei negozi di dischi alla ricerca di future hit e poi in cameretta per esercitarmi con i giradischi a cercare di mettere a tempo le battute dei dischi. Anche oggi ho deciso di rispolverare alcuni vinili della mia collezione, scegliendo tra i più interessanti pubblicati appunto nel 1994. E visto che ho ripreso il piacere di mixare con i vinili, anche oggi vi propongo un mio DJ set in live senza interruzioni pubblicitarie per un'ora di musica dance solo per voi cari amici di Radio Talpa, e che tutto abbia inizio. Buon ascolto.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: E purtroppo anche oggi siamo alla conclusione di X Generation, però volevo un attimo soffermarmi su quest'ultimo disco che avete appena ascoltato, che è degli Scooter dal titolo Hyper Hyper, che è dedicato a tutti i DJ più popolari dell'epoca e vengono menzionati uno ad uno come in una sorta di Hall of Fame. Ma adesso vi devo salutare e vi do appuntamento mercoledì prossimo con una nuova puntata di X Generation. Un caloroso saluto a tutti da Magno DJ.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, anzitutto una buona Pasquetta sia da sottoscritto che da Remo Ricaldone. Ci auguriamo che abbiate trascorso nel migliore dei modi questa Pasqua appena trascorsa con i vostri cari, con i vostri amici, magari in un posto bellissimo nella nostra bellissima Italia. E ovunque vi troviate oggi, l'appuntamento è con Happy Trails, giunta al suo numero 288, un'occasione buona per trascorrere in compagnia qualche minuto ascoltando della ottima musica, come sempre, perché anche oggi il tracciato che Remo Ricaldone ci ha proposto è di sicuro interesse per tutti coloro che amano queste sonorità, perché country music e blues sono i denominatori comuni di ogni puntata di Happy Trails, i viaggi settimanali all'insegna della cosiddetta musica delle radici, ma ogni musicista li declina, e l'abbiamo visto, secondo il proprio stile, le proprie influenze e le proprie passioni, seguendo percorsi molto diversi che si ampliano nei mille rivoli e nei mille generi che formano questo meraviglioso patchwork. E allora anche oggi troveremo spunti differenti che vanno dalla canzone d'autore alla tradizione, mostrando talenti importanti e una vitalità che contraddistingue il panorama roots americano, ma non solo. Strade che si allontanano talvolta, ma che tornano assieme in un cerchio che non si spezza, come recita una celebre canzone, Will the Circle Be Unbroken? E allora, quella formata da Gradle Isle e Les Green è una coppia inedita. Lei, californiana, con un passato che comprende l'attività di doppiatrice e attrice, ma con il grande amore per la musica, è tornata da qualche anno con immutata passione e una discografia che è cresciuta in maniera esponenziale anche come qualità. Lui, cantante che ha anche dato la voce all'attore che interpretava Little Richard nel film di Baz Luhrmann dedicato ad Elvis Presley di qualche anno fa. Assieme hanno inciso un album dalle movenze blues che oggi apre la puntata di Happy Trails e lo fa dunque con una trascinante verve. Ascoltiamolo insieme, si parte, cari amiche e cari amici.

Melissa Etheridge aveva debuttato a fine anni 80 con un disco che l'aveva subito fatta apprezzare da critica e pubblico, poi un lento affievolirsi di quella fama, anche se le incisioni erano abbastanza regolari. Melissa ha resistito con orgoglio e con forza in un mondo come quello del music business, non certo tenero e accondiscendente. E ora riprende il filo di quelle ballate così intense e passionali che sono un po' il suo marchio di fabbrica. E oggi la ascoltiamo nuovamente, con piacere, dal suo nuovo bel disco.

I Nude Party ci portano in North Carolina, dove si sono formati nel 2012 sette studenti della Appalachian State University che hanno stretto amicizie e passioni musicali e hanno aperto le porte per una proposta dove sono fortemente presenti le loro radici country associate a profumi 60s e all'epoca in cui per la prima volta si incrociavano suggestioni rock e tradizioni. Un mix equilibrato e brillante, il loro e nuovo disco che dà l'esatta misura della loro bravura.

Due figlie d'arte, ora che si misurano con due classici proposti molti anni fa dai loro padri e che mostrano quanto personali siano queste cover, cambiando un po' l'approccio ma mantenendo intatte melodie e suggestioni. La prima è Jan Stills, figlia del grande Stephen Stills, che riprende a suo modo la celeberrima Love the One You With, rallentandola e dando nuovi spunti a questo inno alla fratellanza e l'amore.

La seconda non è solo figlia d'arte, ma anche nipote d'arte, essendo figlia di Arlo Guthrie e nipote del grande Woody Guthrie. Beh, Sarah Lee Guthrie è da qualche anno quasi di casa nel nostro paese, essendo spesso in tour e portando la sua grazia, la sua vena country folk sui nostri palchi. È imminente un suo nuovo tour da noi e noi oggi l'ascoltiamo riprendere un vecchio classico del padre che presentò al Festival di Woodstock, Coming into Los Angeles.

Il texano Jesse Dayton ha collaborato in passato con i grandi della scena outlaw del Lonesome State e nel corso della sua carriera ha unito il suo profondo amore per la country music con il più vibrante e solido rock and roll, mostrando sul palco un infuocato spirito artistico. Oggi lo ascoltiamo in una versione più legata ad una country music dallo spirito genuino e autentico.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Una buona giornata ancora a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono sempre collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per questa ennesima puntata di Happy Trails, che prosegue con Eileen Jewel, nata a Boise nell'Idaho, ma ben presto. È un artista che ha girato gli States, spinta dalla voglia di scoprire nuovi orizzonti, nuovi stimoli musicali e opportunità, che ha trovato in una carriera in cui ha inciso una decina di dischi caratterizzati da country music ma anche da folk, blues e honky tonk. Eileen ha proposto recentemente una sua versione di Deportee di Buddy Guthrie, una canzone che in questi anni in particolare ha assunto nuove ed attuali valenze sociali, e oggi andiamo a riprendere quello che può essere considerato proprio uno dei grandi capolavori di Buddy Guthrie.

è un lungo percorso, quello fatto dalla Yonder Mountain String Band del Colorado, un percorso partito dall'amore per il bluegrass che si è evoluto negli anni attraverso attitudini progressive, dando un nuovo smalto ad un genere che nel corso del tempo ha assunto colorazioni dall'ampio spettro visivo. Sono ben 11 dischi incisi e innumerevoli sono stati i concerti con cui si è formata una coesione decisamente forte, e il loro nuovo disco magari non aggiungerà niente di particolarmente nuovo, ma il loro sound rispecchia un grande talento e passioni sempre vivissime.

0: Fondatore e leader degli Old Crow Medicine Show, il fiddler e molto altro Catch Seeker ha trovato il tempo di iniziare una strada solista che per la verità non si discosta troppo dai suoi compagni. La forza espressiva, la verve e il travolgente entusiasmo che emanano le sue esibizioni sono qui vibranti, segnando la storia di un carismatico personaggio della scena roots americana.
1: Well, the boys and me didn't know what to do when our trans-American trip was through. Back then, Nashville wasn't cool, so we loaded up the truck.

Con Terry Klein entriamo nel vivo della canzone d'autore in bilico tra country e folk che nel suo Texas ha una tradizione pluridecennale. La sua è una discografia che di volta in volta cresce qualitativamente, maturando uno stile fedele ai suoi ispiratori, ma sempre personale e solido. Ancora una volta qui ad Happy Trails ospitiamo Terry Klein.

Anche Matthew Payne bazzica gli stessi ambienti, quelli ispiratissimi del Texas centrale, in quella Hill Country dove si è creato con gli anni una scena cantautorale di grandissima qualità che fa capo ad uno dei più importanti festival del genere nella stagione americana, quello di Carville. E anche in questo caso lo andiamo ad ascoltare dal suo nuovo disco, un lavoro che mette in risalto eccellenti capacità compositive e interpretative.

Storico nome del cantautorato americano sin dagli anni 60, Steve Gillette, pur avendo rallentato molto la sua attività, visto che è attorno agli 80 anni, di tanto in tanto riprende in mano il suo repertorio, come nel caso del suo più recente disco, e lo fa con intatto candore e poesia. E allora ascoltiamolo con piacere.

Da Melbourne siamo in Australia, congediamo il programma di oggi con una coppia che è molto nota a livello locale e che ha nell'amore per il folk, soprattutto britannico, il loro punto di unione. Shane O'Mara è un grande chitarrista acustico e Jack Tonks una voce femminile tra le migliori del panorama australiano e assieme hanno pensato di rendere omaggio a 15 anni dalla sua scomparsa al grande Bert Jansch, un cardine della band dei Pentangle, che ha saputo fondere folk americano e britannico e jazz in un sound dalla qualità sopraffina. Il brano che chiude Happy Trails di oggi fa proprio parte del repertorio dei Pentangle ed è qui proposto con calore e passione, degna chiusura per la puntata di oggi.

Allora, cari amiche e cari amici, in questa giornata ancora di festa abbiamo ascoltato 13 brani che al solito sono arrivati direttamente al cuore, ne sono più che convinto, perché erano canzoni davvero ispirate con artisti che ci emozionano sempre con le loro interpretazioni. Una bella scaletta, un bel percorso, quello che anche oggi Remo Ricaldone ci ha proposto. E allora Maurizio, benvenuti, e naturalmente Remo Ricaldone vi invitano a ritrovarci tutti insieme lunedì prossimo per un altro viaggio attraverso le radici della musica con il nostro ormai collaudatissimo Happy Trails, che oggi raggiunge le puntate numero 288. E allora ancora una buona giornata a tutti quanti voi, ancora una buona giornata di festa. Noi, se vorrete, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

my opinion.

or woman. Get to a weapon.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Matti, senti sempre colpevole. Nei miei nuovi pantaloni io mi sento sempre colpevole.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.